0: era il suono di Alver.
1: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Facebook.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night,
6: Pleasure Night,
5: Pleasure Night.
6: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: Ora su Pleasure Night il suono di

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: Era il suono di Bruce Blame.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

0: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night,
3: Pleasure Night,
2: Pleasure Night.
3: La notte
2: mixata dai DJ di Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Bruce Blaine.

Leisure Night, Leisure Night, Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno.

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: Hotspot.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it.

0: Sport.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: me tiene loco, loco contigo.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Forever Summer. Welcome to Saint-Tropez.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono Federica.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Elettra, Elettra Lamborghini, pistolero dal 2021. Ma c'è qualcosa di strano in questo studio. Chi sei tu?
1: Chi sei tu?
0: Ma come chi sei io? Scusa.

0: niente. Allora, siccome ci abbiamo la tribù del mattino del sabato, e infatti qualcuno già diceva ciao Fede, ciao Andrea, no, ci abbiamo un cambio di palinsesto. Ringraziamo Andrea Ferrara che vi ha fatto compagnia in tutti i sabati della storia dell'Happy Ending parte 1, a partire con Chiarola, poi insieme a me, poi adesso non c'è più, perché ha preso insieme al direttore altre decisioni. Ci abbiamo una new entry.
1: Ciao Fede.
0: Può darsi che duri 2 settimane.
1: Dai, però iniziamo malissimo così.
0: Allora, presentati velocemente, ci dici come ti chiami, quanti anni c'hai, che fai nella vita.
1: Allora, mi chiamo Alice, ho 19 anni.
0: E fino a qua.
1: Sembra di essere al circolo degli alcolisti.
0: Ciao, sono Alice, non bevo da 20 esatto. minuti.
1: Da 20 minuti per davvero, però adesso mi sa che mi ritocca iniziare a bere di nuovo, perché per stare qua in diretta con te, Fede.
0: Hai capito? Senti che c'ho l'alito che puzza d'alcol. Scherzo, scherzo direttore, scherzo genitori di Alice. Sono bravo, sono pulito, tutto bene, tutto a posto. Allora, Happy Ending parte 1, quello che va a compagnia il sabato mattina dalle 7 alle 10, funziona così. Il numero è sempre lo stesso:
1: 393-7366-240.
0: Se l'è pure scritto, però vabbè, ci arriviamo con calma. Il grido è sempre quello: dai che è sabato! Ci racconti che fai, per quale motivo sei sveglio a quest'ora, sono le 7:12, tu sei un pazzo se sei già sveglio, se invece sei appena tornato dalle vacanze come il buon Giovannino che già ci sta mandando un sacco di messaggi, l'edizione è un po' diversa. Dai che è sabato, edizione vacanze, ci racconti che hai fatto, dove sei stato, quanti chili hai preso e soprattutto che ti sei magnato. Forza, si parte, sempre il numero Alice, vai!
1: 393-7366-240.
0: Iniziamo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione! No.

0: Corrado. Buongiorno Alice.
1: Buongiorno Fede.
0: C'è qualcosa di strano in questo studio, c'è troppa presenza femminile, ci sono troppi capelli, non sono abituato. Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Io sto bene, ho dormito poco, però ci

0: Anche sabato, voce di patas gnoccala, finalmente. Questo sì che è un bel sabato. Buongiorno!
1: Abbassa Giovannino, però scusa, così già ti sei dimenticato di Andrea Ferrara perché non c'ha la patta sgnocchera, come dici tu, non sei carino, mica poco, eh. Allora, dai che sabato, alcuni motivi per cui ti sei alzato stamattina. C'è tipo Nicola che gira col trattore. Mamma mia,
2: e allora,
1: già.
2: Allora, buongiorno Nicola!
1: Hai capito? E poi c'è lui che dice:
2: buongiorno, Fede Alice la mattina, Alice il pomeriggio. Viziato!
1: E io vorrei subito aprire una bella bagarre tra Alici, perché a me piace mettere un po' di zizzagna. Chi è più figa delle Alici?
2: No,
1: poi ve lo dirò.
2: No,
1: la mia Alice Fassina non si tocca. È collegata? No, è meglio lei, dai, è meglio lei. Ho capito, che dobbiamo fare? È più giovane, c'ha 19 anni, è bolognese, giusto?
2: Sì.
1: Bolognese doc?
2: Bolognese doc.
1: E allora, così, a bruciapelo, 5 cose tipiche di Bologna.
2: Allora, le due torri sono proprio il simbolo.
1: Sì, sì.
2: Poi abbiamo i tortellini. E le lasagne.
1: La lasagna.
2: La cotoletta alla bolognese. Poi abbiamo il tram.
1: Che è il tram?
2: Come non sai cos'è il tram?
1: Donald Trump.
2: No.
1: Ah, Donald Trump, grande Donald Trump.
2: Siamo quasi alla fine dei lavori per il tram, quindi possiamo dire che ormai il tram è diventato il simbolo di Bologna.
1: Pensa, no? Che bella Bologna, nel 2026 Roma finalmente ha fatto la metropolitana, Bologna ha messo il tram.
2: Oh.
1: Diciamo, è tutto un tram, però insomma, piano piano ci sono arrivati. Dai, 393-7366-240, dai che sabato! Che ci fai stamattina sveglio, soprattutto così presto, alle 7:20?

0: Happy Ending parte 1, Marken Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Qui su Peter Pan c'è una new entry, per chi magari avesse acceso adesso la radio, ci abbiamo l'Alice che è appena maggiorenne, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Bolognese doc.
1: Yes.
0: Ci fai una parlata in bolognese doc?
1: Allora, buongiorno, sono Alice Serini, ho 19 anni, sono qui con Federico, sono molto contenta.
0: Ah, che fastidio! Scherzo, amici bolognesi, però in radio forse è meglio di no. Allora, buongiorno Radio Peter Pan. Prego.
1: C'è chi ci dice: in questo sabato sono a lavoro da 2 ore e le ferie fino a metà settembre non si vedono.
0: Prendi il binocolo, Davide.
1: Beh, che comunque metà settembre non manca poi.
0: Anche perché
1: tanto.
0: Io ci vado a fine ottobre, Davide.
1: Chi non le ha ancora viste le ferie?
0: Davide.
1: Buondì, svegli per andare in palestra.
0: Ma chi è lui? Daniele. Ma tu sei scemo. Ma io non sei. Ma io dico no. Ma è 7:20. Ma vai a.
2: Vai a letto! Vai a letto!
1: Buongiorno e complimenti alla voce di Alice. Tanta roba di prima mattina. E allora, buongiorno Federico.
0: Mamma mia, attenzione! Federico non sono io, è il nostro ascoltatore.
1: No, no, certo. La colazione in camera è già arrivata?
0: È arrivata, è arrivata. Allora, facciamo una cosa, faccio anch'io la voce sexy, signorina all'ascolto.
1: Allora, questa è una gara. Federico, preferisci la mia o quella di Fede?
0: Preferisco, ovviamente, io preferisco la mia. Allora, amici, è arrivato il momento dell'happy ending parte 1.
1: No, così è troppo, Federico.
0: No, è troppo, è troppo. Non dobbiamo limonare già la prima diretta.
1: No,
0: vabbè,
1: no.
0: Allora 393-7366-240, che ci fai sveglio stamattina al grido di...
1: Dai che è sabato! Radio P.

0: Balvin su Radio Peter Pan. E amici, al grido di dai che è sabato. Ma che ci fate svegli stamattina a quest'ora?
1: Fallo più forte sto grido.
0: Dai che è sabato!
1: 393-7366-240.
2: Happy ending Peter Pan. Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75. Con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
3: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e si arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio

0: che è sabato! Buongiorno, buon sabato 22 agosto ancora una volta con Alice e Fede insieme fino alle 10. Fede, come stai? Tutto bene?
1: Sì, sono un po' stanco perché ho dormito poco. Ieri sera ho giocato a briscola.
0: Ma con chi?
1: Ma che cacchio di domande fai? Non posso dirlo. Avevo fatto un torneo di briscola, ho perso.
0: Niente.
1: Sono molto triste, però per fortuna ci abbiamo i nostri ascoltatori che ci tengono un po' a compagnia, tipo loro, tipo Nicola.
0: Ciao Peter, noi siamo in viaggio da un bel po'. Siamo appena passati per Castelfranco per andare a Canale da Gordo per una grigliata di fine ferie. Nicola e Alice.
1: Allora, aspetta. Nicola! Vieni qua, portaci la colazione!
0: Siete passati senza portarci neanche la colazione, ma ragazzi.
1: Ma io dico, no, abbiamo una ragazza nuova, dobbiamo farle capire com'è l'accoglienza di Peter Pan. Nicola, fai inversione, torna indietro perché sennò ci rimaniamo di un male, guarda.
0: Ognuno ha gli ascoltatori che si merita.
1: E poi ci è arrivato un audio di chi ieri sera era a Udine e voleva fare festa con noi, però dice la colpa è di Fede.
2: Sabato lavorativo. Ieri sera, Sagra Paesana, Bello. Serata Peter Pan, serata annullata per il maltempo, si va a vedere chi doveva venire, DJ Maxwell, alla grande, le ragazze e poi sì, Federico. Grazie. Io gli ho detto al presidente della Proloco, ma con tutti i DJs e le ragazze che hanno, proprio Federica dovevi farti mandare, cioè.
3: C'era poco budget.
2: Il risultato è che è stata annullata la serata con... per motivi di maltempo. Ciao Federico, non fare permaloso.
1: No, che permaloso. Ma guarda, prossima volta, se riesco a capitare da quelle parti, passo, mi presento con una mazza da baseball. Ma non faccio il permaloso. No.

0: We Found Love. Qui su Radio Peter Pan c'è lui, visto che ci abbiamo la new entry che è bolognese, abbiamo fatto dire cinque cose in bolognese, anche un po' d'accento, che voleva fare il simpatico.
1: I sassi.
0: Ma cosa dici?
1: I coriandoli. Babbo Natale. Cosa c'è di bello a Bologna?
0: Ma che c'entra Bologna? Era così.
2: Quanto è bella Vicenza? Dilli che cosa c'è di bello a Vicenza.
3: C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi.
0: Ah, era un po' diverso, era la pratica. Non era Bologna, ma era Vicenza.
4: I famosi sassi di Vicenza.
0: Io conosco solo i sassi di Matera.
4: Ah, sì?
0: Vabbè, sassi, sei stata mai a Matera?
4: No, però i sassi di Matera, dai, sono
0: famosi.
4: Certo.
0: Famosi in tutto il mondo. Pensa che ne ho rubati una decina, l'ho messi a casa. Si può dire, finanza?
4: L'abbiamo beccato.
0: Però a proposito di vacanze, dovete sapere che oggi, quindi se siete magari in macchina, visto che sentiamo un po' di magra stamattina, cioè poco movimento nel WhatsAppone di Peter Pan, perché probabilmente molta gente è ancora in ferie, però leggo sta notizia di Agicom che dice che c'è bollino rosso per le strade.
4: Assolutamente sì, sono tanti che tornano e probabilmente c'è ancora qualcuno che va, ma forse sono proprio pochi.
0: Forse sì, di solito a quest'ora già stanno ritornando, perché periodo brutto, sono finite le ferie, sono tristi, allora non ci mandano i messaggi. Quindi mi dovete dare una svegliata stamattina, belli di papà, perché alla nuova entrata non è che possiamo presentarci così, che sembriamo che siamo in pochi.
4: Vi aspettiamo, ma nel dubbio tra chi va e chi torna, Rocky è appena partito
0: e mi ha mandato un video, una foto ieri sera, ubriaco, marcissimo, e mi fa: mi sto stradivertendo, però già ho preso due pali. Hashtag godo.

0: leggo bene, c'ho gli occhiali sporchi, ciucciami la colpa.
1: No,
0: ah no, ho letto male, scusate, scusate. Posso sbagliare.
1: Ma così però no, lo sporcaccione alle 8 di mattina.
0: No, no. Allora, siamo a distanza, a debita distanza, c'ho le mani dietro, sto facendo regia con i gomiti pur di non importunare la new entry.
1: No, usa le mani,
0: va. Allora, visto che parlavamo che oggi è bollino nero sulle strade, infatti ci confermano i nostri ascoltatori che c'è un po' di confusione perché molti stanno tornando.
1: Infatti, che parto da Preganziol, ora si trova in quel di Brescia, l'autostrada è incasinata, ma ci salutano lo stesso. Buongiorno ragazzi, noi in viaggio verso Novedrate Milano per portare il figlio ad un campo militare e per fortuna che ci fate compagnia. Per fortuna, Sandra, l'ho aggiunto io.
0: Sandra, ma domanda, ma cioè, vorrei sapere, ma quanti anni c'ha tuo figlio che lo stai già portando a un campo militare? Il prossimo anno qual è lo step? La guerra? Lo vuoi già arruolare? Vuoi fare i soldi su tuo figlio?
1: Siamo Francesca, Mattia e la piccola Viola, stiamo tornando da Soverato a Milano, 1200 chilometri di viaggio.
0: Hai capito, dove si trova Soverato?
1: Calabria.
0: Sì, parlano tutti così. Mattia, io vi saluto perché devi sapere che io sono stato 10 anni in vacanza a Badolato e un po' capire quando mi sono trovato bene con gli amici calabresi. E poi c'è pure chi è rimasto, non è che vanno tutti in vacanza che hanno tutti i soldoni.
2: Buongiorno ragazzi, io tutta l'estate che vi ascolto e che mi fate compagnia, solo che sono poco presente perché lavorativamente parlando non è che ho tanto tempo.
0: C'ha ragione.
2: Vi ascolto, ma mi fate molta molta compagnia.
0: Hai capito, Bob che lavora con sottofondo di Radio Peter Pan con sti scappati di casa e poi, visto che Rocky è in vacanza, ieri ha preso due pali.
1: Dipende da dove li ha presi i pali.
0: No, Andre, a per favore.
1: Dietro?
0: No, Alice!

0: anche se sveglio dalle 4:30 per fare 6:02 in fabbrica. Però per fortuna alle 2 si finisce, si torna a casa dalle mie 3 splendide bambine più la compagna a fare la grietina di pesce oggi. E vai allora, che si mangia pesce.
1: E buongiorno allora, a tutti. La bella vita tua. Noi invece torniamo tra poco con l'happy ending parte
2: 1.
3: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Chi non si batte è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock. Breaking
6: news. Buongiorno da Esther Olé. Nuovo mandato di arresto per Netanyahu, lo ha emesso la Turchia per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano già accusato nel paese di crimini contro l'umanità e genocidio. Erdogan è un dittatore antisemita che ha massacrato i curdi. L'iraniano Pezeshkian apre alla pace, meglio finire la guerra oggi, ora che abbiamo vinto e gli Stati Uniti sono odiati in tutto il mondo. Ma Trump insiste, lo stretto di Hormuz è territorio americano. Entrano in vigore i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi. Accordo fallito. Replicheremo agli Stati Uniti dollaro per dollaro, avverte il primo ministro Mark Carney, attribuendo a Washington la responsabilità della rottura. 1000 interventi dei vigili del fuoco per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il centro nord Italia, frane, allagamenti e ponti crollati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Situazione meteo in netto miglioramento, tuttavia la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 5 regioni. Calcio, prima giornata di Serie A, aprono alle 18:30 Inter Monza Udinese Como, dalle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Tennis, a Cincinnati Musetti si arrende all'americano Tiafoe, stasera Coboglio posto a Fis, vale un posto in finale. Rammarico per la rinuncia di Sinner agli US Open a causa del ginocchio destro. L'alto altesino triste e deluso. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Forever Fun, Forever Summer, Happy Ending.

0: Non ho capito che ore sono.
1: Ai ai ai ai ai, chiedo scusa al direttore, perché se non avete sentito il segnale orario.
2: Dai Fede, però io ti ho detto non diciamolo e tu ci metti proprio il dito nella piaga.
1: Allora che cosa è successo?
2: No.
1: Solo quelli un po' più attenti se ne sono accorti. Non è stato detta, non è stata detta l'ora. Pippi Peter Pan o'clock. Perché ho detto Alice, che è la ragazza nuova magari.

0: porti per capire se la situazione si può risolvere, sì, magari sì, per questa volta.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? No, no, no.
1: Niente, non risponde.
0: Non risponde, risponde, non risponde.
2: E meno male, mi e viene meno da dire. Male. Però c'è anche qualcuno che invece ti dice: buongiorno Fede, Alice, che meraviglia sentire una bella voce new entry. Ecco, Fede, ti
0: dai, allora, i messaggi da tua mamma o i messaggi col tuo secondo profilo non li inviare, perché c'hai la foto tua, c'hai Alice.
2: No,
0: scusa,
2: no, no,
0: eh,
2: no, io Stefania non la conosco.
0: Non la conosci?
2: Non si chiama Stefania.
0: Vabbè, e allora dai, va bene. Seconda ora dell'happy ending parte 1. Quello che vi accompagna fino alle 10, poi arriva Muva con Charlie e vi portano dentro casa loro fino alle 13. Tra poco parliamo di after party.
2: Yes.
0: Però ci dici che cos'è l'after party?
2: L'after party è la festa dopo la festa.
0: La festa dopo la festa. La festa dopo la festa. Quindi
2: capito,
0: il segnale orario dopo il segnale orario.
2: Dai,
0: che ore sono adesso?
2: Le 8 da 8 minuti.
0: Proprio brava.
3: Attenzione.

0: Life. Oh, ci arrivano dei bei messaggi al 393-7366-240.
1: Ciao ragazzi, finalmente una bella voce giovane. Viva i giovani, basta vecchi come altri.
0: Oh. Ha dato del vecchio ad Angelo Alice.
1: No, scherzo.
0: Io lo chiamo, vediamo se risponde.
2: Pronto?
0: Io lo chiamo Angelo PA1, lo sai chi è Angelo?
1: Sì che lo so.
0: E come fai, come ti permetti?
1: Allora, io leggo i messaggi degli ascoltatori, che tra l'altro avevano anche specificato che era uno scherzo, e poi tu
0: non c'è scritto niente che era uno scherzo. Allora Luca che fa? Se allora ci arriva un messaggio in cui uno tira un bestemmione, tu leggi il bestemmione?
1: No, vabbè, dai.
0: Allora risale attento.
1: Ho dei filtri. Ciao ragazzi. No. Buongiorno ragazzi, Alice, mi piace molto la tua voce e come parli a Fede. Oh, vedi che arrivano anche dei complimenti. Prima quando gli hai detto di non fare lo sporcaccione alle 8 ho apprezzato molto.
0: Allora Deborah, non faccio lo sporcaccione, faccio il sensuale.
1: No, Fede, sì. basta, ti ho detto basta fare lo sporcaccione.
0: Allora si parla di after party, perché sì, c'è tanta gente che sta tornando dalle vacanze, quindi imbottigliati nel traffico, chi va al lavoro, ma c'è anche tanta gente che ieri sera ha fatto festa.
1: Anche perché sono le 8:15 e quindi potrebbe essere ancora l'ora di un after party.
0: Cioè,
1: di solito fino alle 10 si può andare avanti.
0: Fino alle 10 del mattino.
1: Certo.
0: E che fai? Esci alle 9 del mattino per fare festa?
1: No, esci alle 9 della sera prima.
0: Ma che siete matti? Allora, tra poco Alice ci porta, visto che lei è quella giovane della coppia, ci porta nel mondo notturno, che però in realtà continua anche al mattino, perché dopo il party c'è sempre...
1: l'after party.
0: Aspetta che giro la rotella.

0: gente che si alza al mattino presto per andare al lavoro, parliamo di gente che va alle feste, fa tardi e poi va all'after party.
1: Eccoci, allora Fede, immaginiamoci, sono le 8:20, siamo sotto cassa da mezzanotte, ok? Ormai sono 8 ore sotto cassa. Passa un ragazzo, ci dà un braccialetto e ci dice: siete invitati ufficialmente all'after party. Però l'after party si trova a 20 minuti da
0: qui. Droga?
1: No. E allora noi ci mettiamo in macchina sobri, ovviamente, sobri, e andiamo all'after party.
0: Guidi tu?
1: Guido io.
0: E allora io non sto sobrio. C'è la droga?
1: Allora prendiamo la nostra macchinina e arriviamo ad un after party. Le regole perfette dell'after party quali sono? Poche persone, quelle giuste, ovviamente.
0: Io mi aspetto fuori.
1: No alcol, Fede, questa è una regola molto importante.
0: Io non vengo, allora non vengo, non me la sento.
1: Va bene, stai a casa oppure in macchina.
0: Va bene.
1: No alcol perché dobbiamo iniziare un attimo a riprenderci.
0: Giusto,
1: ore sotto cassa a bere, basta bere.
0: Non mi sembra il caso, esatto.
1: E poi dopo aver dato il braccialetto alle persone giuste, però bisogna anche selezionare gli imbucati giusti. Quindi c'è qualcuno che prova ad arrampicarsi sulla rete per entrare, bisogna fare una selezione. Lo accettiamo,
0: posso portare mio cugino?
1: No, tuo cugino
0: è astemio.
1: No, allora niente. Ma perché tuo cugino, non perché è astemio, eh? Un'altra regola per gli after party è: non si possono portare i telefoni dentro. Questo è un indizio, però, perché l'after party è la parte più wild della festa.
0: La parte
1: quindi
0: più?
1: Quindi wild.
0: La parte più?
1: Wild.
0: Ma parla italiano, ma vai in figa. Ma io dico, no, Alice, qua sono le 8:20, siamo Castelfranco Veneto, ma che vuol dire wild?

0: non c'entro niente io, è Alice che utilizza dei termini wild.
1: Wild.
0: Ma che dici, appare italiano, è un po'... come si dice? Qual è la traduzione di wild?
2: Savage.
0: Dai Alice, però.
2: Allora, dai, insulta. Selvaggio, fede, le basi però.
0: È un po' più facile, stiamo parlando di after party.
2: Potrebbe ancora essere l'ora dell'after party, abbiamo dato le regole giuste che sono il poche persone, quelle giuste, no alcol, gli imbucati da selezionare e poi no telefoni. Ma perché no telefoni? Perché stavamo parlando appunto di un after party in particolare, perché non siamo solamente noi persone comuni a fare gli after party.
0: Pure chi c'ha i soldi li fa.
2: Sì, infatti gli invitati alla grande cerimonia degli Oscar hanno fatto un after party un pochino di tempo fa, ovviamente con i telefoni spenti, perché dopo una cerimonia importantissima, super istituzionale, finalmente si sono anche un pochino sfogati, quindi diciamo che la frase è stata questa: sigarette shot alle 4 del mattino. Queste sono le uniche notizie che ci sono arrivate, dato che i telefoni e i video non li abbiamo visti.
0: Sì, vabbè, è vero che lì non fanno no alcol, fanno tutti puritani, però come direbbe Enrico Papi, la bamba! Quella
2: fede,
0: non c'è, non c'è,
2: non
0: c'è.
2: Non lo sappiamo perché le telecamere non c'erano.
0: E allora come fai a dirmi che fanno cose pulite, cose ordinate?
2: No, infatti, assolutamente. Però la cosa bella, di cui loro erano molto contenti, è stata che all'after party finalmente era possibile muoversi, perché durante la parte ufficiale della serata, quella istituzionale, certo, non ci si muoveva, non si camminava, e probabilmente nell'after party non ci si rendeva neanche conto di star camminando.
0: No, ma poi la cosa bella, probabilmente soprattutto quando si tratta di gente famosa che è sempre circondata da tantissime persone, è che in quel momento, senza telefoni, senza telecamere, possono veramente sbottonarsi, non nel senso fisico che si devono togliere i pantaloni, però possono stare tranquilli nel chill, come dicono i giovani, e si possono godere. Brava.

0: fuori, non ci sono i telefoni, niente alcol.
1: Niente Fede.
0: E niente Fede che ha fatto la figuraccia che voleva mettere la bamba ma non ha alzato il volume. Vedi, a lavorare con lo zoppo si diventa tutti zoppi. Ma voi ci siete mai stati ad un evento privato, una festa, un after party, sia da fighetto sia un po' rustichello? Se ce lo vuoi raccontare.
1: 393-7366-240.
2: Happy Ending. Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: qui su Radio Peter Pan. Siamo tornati per parlarvi del concetto di after party, ovvero tu vai in vacanza, poi finisci a fare serata e dopo la serata c'è una seconda serata che ti aspetta.
1: È la festa dopo la festa.
0: È la festa dopo la festa.
1: Però c'è qualcosa che è cambiato negli anni, ma anche proprio il concetto di andare a ballare è cambiato, perché pensiamo per esempio a quando prima, in tanti anni fa, non si pensava al ritorno, cioè è come torniamo a casa, boh, autostop, camminate infinite, ci avventuriamo. Tu come tornavi, Fede?
0: Allora, io sono uno di quelli che fino ai 27-28 non ha mai fatto festa.
1: Quindi ieri?
0: No. No dai, va là, finita, c'ho 31 anni, grazie, sono ancora giovanissimo. No, però scherzi a parte, non ho mai fatto feste troppo esagerate che mi hanno portato a fare delle cose un po' folli. Tu invece che sei giovane, come fate festa voi adesso?
1: Beh, adesso si va a fare festa, però il concetto è che si torna sempre in Uber, in taxi, qualcuno che ci viene a prendere, oppure una che si sacrifica e dice vabbè, non bevo e faccio la macchina. Grazie di esistere.
0: Grazie, grazie di esistere, anche perché sennò potresti rischiare di finire come nella serie TV After Party, non so se l'hai vista.
1: No,
0: è una serie un po' horror, un po' comica, in cui questi tizi organizzano appunto un after party e come finisce col morto.
1: No.
0: Si scappa il morto e ovviamente poi indagano per cercare un po' di capire com'è la ricostruzione dei fatti di quello che è avvenuto. La cosa bella è che è anche un po' simpatica nella tragedia, quindi è consigliata, la potete trovare su Apple TV.
1: Beh, ma noi stavamo parlando di after party rallegri, in cui non scappa il morto.
0: No, non ci scappa?
1: No.
0: Allora non ci venga alla fair party senza il morto, perché beh, è come il 3-7 è bello col morto.

0: Prosper insieme a Clooney, Free Your Mind, qui su Radio Peter Pan. Feste, party, after party, non ci
1: capisco. Feste dopo le feste. Stavamo parlando di come è cambiato negli anni il concetto di andare a ballare. Abbiamo detto di come si è cambiato il viaggio di ritorno. Prima si facevano a grandi avventure tra boschi, camminate infinite, eccetera. Invece ora si torna con Uber.
0: Grazie Uber!
1: E poi le foto anche delle vacanze sono cambiate. Cioè,
0: mamma
1: prima
0: mia,
1: si sviluppavano i rullini, si facevano gli album, si riguardavano tutti insieme. Adesso ci limitiamo a fare un misero dump su Instagram.
0: Dump, spiega per chi magari è un po' boomer come me.
1: Allora, il jump, no, jump, no, è sbagliato. Il dump,
0: okay,
1: è una serie di fotografie, praticamente un post su Instagram in cui ci metti dentro tutte le foto della vacanza. Però la cosa bella del dump è che sono foto a caso, cioè sono foto random. Tu prendi le più brutte o le più belle, oppure le più brutte e le più belle, le mischi insieme e viene fuori il dump.
0: Tipo, io potrei farlo con la foto un po' sfocata del culo a pizzo, o potrei fare con i miei capelli al vento quando esco dall'acqua.
1: Metti la brasiliana o il perizoma?
0: Sì, io uso brasiliana.
1: Ah, come mai è più comoda?
0: Perché mi piace più la carne a me, la brasiliana. Vabbè, bandole. No! Sto scherzando.
1: È cambiato anche il pre-serata, perché prima magari si andava al supermercato, si prendeva una bottiglia di vodka, gin, quello che ci piace di più.
0: E ci se la sparava.
1: Esatto. Adesso invece andiamo di drink, cioè 24 euro a drink, ma se può.
0: A drink. C'è gente che spende 24 euro per un drink.
1: Io vado ancora al supermercato.
0: E vai bene. Io invece di solito, prima di andare a un party, sai dove vado?
1: No.
0: A fare l'amore.

0: parti, una volta andavi al supermercato, ti compravi il litrone di vodka, quello del Triscount, e te la portavi a casa. Adesso invece è un cocktail. Non costa 4 euro come dice il nostro amico.
1: 4 euro un drink, ma l'altra sera in centro a Seregno 12 euro, 14 euro un gin tonic. Ho capito che è un gin di qualità, però mi sembra esagerato.
2: I prezzi ormai sono quelli, ma noi prima dicevamo 24, non 4, magari 4.
0: Amico mio, la compagna che ho qui a fianco gira per posti quelli elitari, capito?
2: Non è vero, non è vero. Ho detto che preferisco andare al supermercato a farmi impresserata.
0: E fai bene, pure perché di questi tempi. Però se tante volte tu fai una bella festa, ti posso dare una mano se non vuoi guidare perché sei ubriaca, anche le tue amiche. Ci abbiamo il bodyguard.
3: Faccio un annuncio. Dato che io non bevo alcol,
0: sì,
3: se volete, chi deve fare serata,
0: con sta faccia non bevi,
3: fate un pulmino, faccio io da autista, vi faccio da autista e da bodyguard. Non fate brutta figura, non vi preoccupate. Fede, parla tu, Fede.
0: Vabbè, ma non è che io e te andiamo a fare serate in cui tu fai il mio bodyguard.
2: No, infatti sei assunto per me, le mie amiche, non ti preoccupare, finalmente l'abbiamo trovato. Amiche, se mi state ascoltando, abbiamo il bodyguard e il tassista. Ovviamente tutto gratis però, eh.
0: Non credo che compare Marco faccia tutto gratis, però se volete, anzi se vuoi fare una prova gratuita, compare Marco, per vedere se sei attivo e se sei valido, potresti venire a fare il bodyguard a uno dei nostri eventi, tipo quello di sabato 22 agosto.
2: Infatti il Peter Pan 90210 lo troviamo in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21 in console DJ Maxwell, Lady Ellen, Lex Serafo e l'animazione di Peter Pan in stile 90-2000.
0: Oppure domenica 23, passate, c'è la diretta di Peter Pan al Sand Beach Club Maison Marine Sottomarina dalle 16, quindi ci potrete anche ascoltare in radio. C'è il direttore Marco Baxo accompagnato da Emma Rossato per l'evento Black Gitana. Poi ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre potete trovare sui nostri profili social, sul sito peterpan.it.

0: Magnetic qui su Radio Peter Pan. Noi torniamo tra poco. Lo sai che facciamo tra poco?
1: No.
0: Schifo.
1: Ma quello sempre.
0: No, tra poco c'è la terza e ultima ora dell'Happy Ending. Parte
1: uno.
2: Peter Pan Happy Ending. Peter Pan Sport. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: I wanna dance.
8: Radio Peter Pan.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cosa scegli, Mini o Maxi?
12: Maxi!
11: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
12: Tutto grande!
11: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
12: Maxi convenienza!
11: Ali, migliora la vita.
13: Breaking News.
14: Buongiorno da Esteroletto. Il nuovo patto di immigrazione, asilo e Schengen sono due cose completamente diverse. Replica Giorgia Meloni alle opposizioni che collegano la scelta di diverse cancellerie europee di rispedire gli irregolari nel nostro paese alla decisione di Roma dopo Ceuta. Prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni, così la Premier. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia per Gaza. I Premier israeliani accusa Erdogan dittatore antisemita. Niente accordo sui dazi tra Stati Uniti e Ottawa. Le nuove tariffe del 50% imposte dalla Casa Bianca su diversi prodotti canadesi sono entrate in vigore. Il ministro LeBlanc ha rifiutato le condizioni dell'ultimo incontro a Washington. La risposta a Berte sarà equivalente. Frane, allagamenti ed esondazioni al nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. A Ponte di Legno un fulmine ha colpito la centralina della Cabinovia. Nel Bergamasco evacuate circa 250 persone da un campeggio. Forte maltempo anche in Piemonte e Toscana. Meteo in miglioramento, ma allerta gialla in 5 regioni. Tennis, si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Cincinnati, sconfitto dall'americano Tiafoe. Sinner triste e deluso per dover rinunciare agli US Open a causa del ginocchio destro. Calcio, torna alla Serie A oggi, 4 partite: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan,

0: come siamo aggressivi nella terza ora dell'Happy Ending parte 1, Shock Me All Night Long nella versione remix degli CDC, Project Castaman qui su Peter Pan. Alice, di nuovo buongiorno.
1: Buongiorno Fede.
0: Allora, facciamo un piccolo resoconto. Tu sei nuova, la tua prima diretta 22 agosto, sai che ti dicevo fuori onda, è anche il mio giorno in cui compio un anno, è il mio anniversario di diretta su
1: Auguri allora.
0: Auguri a me, un bocca al lupo a te.
1: Viva il lupo.
0: E sai che chi ha trasmesso per la prima volta il 22 agosto ha avuto una carriera brillante.
1: Sì, è diventato lo speaker migliore d'Italia.
0: Brava, già capito tutto, la sto educando nel fuori onda.
1: Me l'hai ripetuto talmente tante volte che mi tocca darti il contentino.
0: Esatto, brava, perché sennò parlo col direttore Marco Paxo. Queste sono le minacce del primo mese. Poi quando capiremo che sei più brava di me non posso più farlo. Allora, nella terza ora la nostra signorina, la new entry, ci ha portato una rubrica tutta sua, quindi direttore prenditela con lei se non ti piace.
1: Il fan fact, che però è molto fan e poco

0: dopo l'asta del fantacalcio.
1: E c'ha ragione, perché fondamentalmente io lo faccio sempre il fantacalcio. Quando lo devi fare sei nervoso, sei agitato, devi fare 6.000 cose, devi comprare 12.000 giocatori, fare i calcoli, i budget, poi devi organizzarti con gli amici, devi trovare appuntamento, devi ordinare le pizze, le birre, poi se compri male la squadra la tua fidanzata si arrabbia perché hai buttato 80 euro. Ma ce la faccio?
0: Allora, intanto la prima cosa per fare un fantacalcio perfetto è trovare la casa di qualcuno, che è la cosa più difficile.
1: Impossibile, è andata al bar veramente.
0: E poi dura 8 miliardi di ore.
1: Ho capito, ma tu lo fai il fantacalcio?
0: No, però ho assistito a molte aste del fantacalcio con i miei amici e io sono stata lì tipo 8 ore, mi sono pure addormentata.
1: Pure addormentata, vuol dire che non sei degna né di fare il fantacalcio né di lavorare con noi. Adesso chiamo il direttore e ci parlo.
0: Beh, però così è troppo.
1: È troppo, quando è troppo è troppo.
2: Attenzione, nuova

0: Allora, c'è grossa polemica nel fuori onda tra me e l'Alice, quella nuova, perché c'è sta notizia che dice, ovviamente è una fake news:
1: dopo l'asta del fantacalcio è lecito prendersi un giorno di ferie.
0: E infatti io sono in pieno accordo, perché fondamentalmente è giusto, cioè c'è uno stress dietro, un lavoro dietro, che è una cosa che voi o comunque tante persone non possono capire. Chi non fa il fantacalcio non lo può capire.
1: Sai quando noi donne proviamo lo stress che voi uomini provate mentre fate l'asta del fantacalcio?
0: Dai, di sta cavolata,
1: va. Dopo il primo appuntamento con un malessere.
0: Vabbè, il malessere, come se le donne fossero meno malesseri. Certo. Che cos'è? Allora, dammi definizione per te, ovviamente. Poi se qualcuno o qualcuna vuole contribuire, 393-73-66-240, di malessere.
1: Allora, il malessere per eccellenza è intanto un narcisista patologico.
0: Quello che se la sente, che dice tutto io.
1: Sì, io. Rocky direbbe qualcos'altro con questo tono, però.
0: Però non possiamo dirlo perché finisce sempre a parolacce.
1: Quindi il primo malessere parla sempre di sé. È un bugiardo. E lo inizia a capire da subito.
0: Perché si contraddice, esatto. Anche si ricorda quello che dice pochi secondi
1: prima. Cioè, se
0: prima.
1: Tu gli chiedi quello che ti ha detto 5 minuti prima, non se lo ricorda.
0: Pure scemo.
1: E poi è quello che fa love bombing. Quindi.
0: No, allora aspetta, però. Allora, qualcuno può mandare un audio in cui la insulta dicendo Alice parla italiano, perché almeno lo salviamo e ce l'abbiamo pronto per le prossime volte. Che vuol dire love bombing?
1: La bomba d'amore.
0: Cioè?
1: Dai, quando si dice ti prometto amore eterno, una casa con la piscina, viaggi dappertutto, amore.
0: Al primo appuntamento?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Guarda che ci sono.
0: Non ci credo. Anche alla tua età?
1: Purtroppo.
0: Cioè, a 19 anni esci con una ragazza e la prima cosa che le dici è ti prometto una casa con la piscina, ti prometto un sacco di cose, faremo un figlio, compreremo dei gatti, dei cani, gli elicorni, tutto quello che vuoi. Esiste sta gente?
1: Sì.
0: Mamma mia, siete dei malesseri veramente. Però.
1: Ma secondo te qualcosa poi arriva?
0: Ma che arriva, sto cazzo.
2: E c'è

0: sardelle al cinghiale, che buone.
1: Già la vita è complicata, ci mancavi solo te, Fede. Oh.
0: Ma perché t'hanno affidato a me? Non lo so, io
1: non lo so neanche.
0: Non sono in grado di badare a me stesso.
1: Aiuto.
0: Comunque tu che continui a utilizzare dei termini un po' complicati, ti sei presa un po' di insulti. Qualcuno ti dice: Alice, tu che hai fatto le scuole alte al quinto piano, parla italiano, ma c'ha ragione.
1: Ero al terzo piano, non al quinto.
0: Ah, ecco, allora si sente la differenza.
1: A proposito di malesseri, arrivano proposte. Fede, ce l'hai una base un po', come dire, un po' da malessere?
0: Aspetta, forse sì. Ti piace?
1: Allora, molto.
0: Base
1: molto.
0: Cringe.
1: Infatti il malessere alla fine è poi cringe. Matteo ci dice: Alice, ti porto a Monte Carlo sul mio yacht da 100 metri.
0: Matteo, a valla finita.
1: Tanto non è vero niente, lo sappiamo.
0: Ah, perché
1: che...
0: fosse vero?
1: Beh, ci potrei pensare.
0: Ah, attenzione, ci abbiamo una nuova Emma Rossato, signori e signori. Gente ricca, fatevi avanti.
1: Ma il problema è che il malessere, come abbiamo detto, ti fa tutte ste proposte. Ma poi io, Matteo, ti voglio vedere con lo yacht da 100 metri.
0: Adesso ti faccio una domandona, devi stare molto attenta. La tua prima diretta. Preferiresti sabato prossimo, dalle 7 alle 10, farti un giro in yacht a Monte Carlo su una mega barca da 8 milioni o trasmettere in onda con me?
1: Trasmettere in onda con Fede.
0: Che bugiarda che sei, lei è un malessere.

0: Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy. È soddisfacente proprio quello che ci state dicendo, cioè tipo lui che mi fa la proposta quella un po' carina.
1: Eccola, Fede, io ti porto in Graziella al tramonto per Castelfranco e poi ti porto a cena dal kebabaro.
0: Che bello, posso dire, mi piace proprio come
1: kebab
0: proposta.
1: Con cipolla o senza cipolla?
0: Con cipolla, ma ometto il ketchup. Vabbè, questi sono ricordi di meme. E poi c'è lui che c'è la morte con chi c'ha gli yacht.
1: Ecco, yacht da 100 metri per complessare altri complessi di inferiorità. Che pochezza.
0: Vabbè.
1: C'hai ragione, io preferisco il panino con la porchetta in riva al mare.
0: L'allero, ma chi ti crede, Alice? Ma non è vero, non ci credo.
1: No, con la porchetta no, infatti c'hai ragione. Non è vero, ma con il polipo sì, un bel panino col polipo.
0: Ecco che il compare, ma che pugliese, ti porta 20 kg di polpo, altro che. Comunque, in realtà, è brutto dire a sì. chi... che hai fatto?
1: Cazzo, no, ho pensato ai 20 kg di polpo, del tuo fede.
0: No, non c'erano doppi sensi. Però parlavo appunto del messaggio che ci ha mandato Alessio sullo yacht da 100 metri che serve per superare i complessi. Sì e no, nel senso, ma se uno c'ha i soldi vuole comprarlo.
1: Sì.
0: Il problema è che quando decidi di comprarlo per portarci la gente...
1: per far vedere,
0: esatto.
1: Per diciamo sì, ecco, quello no.
0: Quello no.
1: Però comunque, se c'hai i soldi, perché non comprare uno yacht da 100 metri?
0: Se ce l'hai, ben venga. Se ci vuoi invitare a noi, non ci frega niente che lo fai per complessarti, eh. Noi veniamo volentieri, basta che ci paghi la cena, ci fai fare la bella vita. Ma che...
1: Fede, quanto ti manca comprare uno yacht?
0: 100 milioni, tutti e 100.

0: Viola, questo mi sembra un po' esagerato. Alice di Porto nei Campi.
1: Beh, tra lo yacht e i campi ci devo ancora pensare, poi ti faccio sapere.
0: Sì, però secondo me lui è nei campi, visto che c'è poca gente.
1: Dai, no,
0: Nicola.
1: No, io sono sicura che Nicola non aveva pensato assolutamente a questa cosa qui.
0: Quindi alla fine lo sporcaccione sono sempre io, esatto. È sempre lo sporcaccione.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più.
11: Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
15: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
8: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: ultima mezz'ora di Radio Peter Pan Happy Ending parte 1, Fede e Alice, è arrivato il momento delle
1: notizionone.
0: Il recap della settimana, ovvero tutte quelle notizie che hanno fatto un po' scalpore durante la settimana che ha post ceduto Ferragosto.
2: Il Carlino Ginny Lu è stato eletto il cane più brutto del mondo.
0: Ma poverino, hanno fatto questo concorso in California e a quanto pare sto Carlino, Roberto Carlino, hanno detto che Roberto Carlino è brutto, no? L'ha detto Alice.
2: L'hai detto tu.
0: No. Ho cancellato le registrazioni. Ha vinto il premio come cane più brutto.
2: Ma invece è bellissimo. Quella linguetta del fuori tutta secca.
0: È brutto, pare che ha preso una palata. Cioè, obiettivamente.
2: Però
0: i cani sono tutti belli.
2: In Inghilterra un 37enne ricercato da 2 giorni è stato arrestato dopo essersi addormentato su un tetto.
0: Che bella vita, però.
2: Potrei essere io, tranquillamente.
0: Proprio. Come fai, però, a dormire se sai che sei ricercato? Cioè, io ci avrei l'ansia pure se qualcuno mi dice: vedi, mi devi dare 1 euro che t'ho prestato 6 mesi fa, non dormire.
2: Sì, ma chissà che cosa ha fatto per essere ricercato. Cioè, secondo me è uno che di ansie ne ha veramente poche. Una donna cinese facoltosa è accusata di aver finanziato una serie drammatica per recitarci e baciare il protagonista in oltre 60 scene.
0: Questo mi mette un po' paura. Questa, visto che parlavamo prima di malesseri, è un malessere.
2: Potrei essere io di nuovo.
0: Ah, tu fai ste cose, organizzi tutto sta baradame solo per farti una pomiciata con un tizio.
2: Beh, se il tizio è Leonardo DiCaprio, volentieri.

0: Ciabatta di vitello adesso non sarebbe mica male per fare la merenda. Allora, Bunda Bash, Paolo e Chiara, disco dal 2023, si chiama appunto Lambada, e noi possiamo continuare con le nostre notizionone.
1: A Marbella un uomo è scappato dall'acqua pensando di essere inseguito da uno squalo, ma era un tonno.
0: Il tonno era lui, che figuraccia. Però io ci avrei, cioè, vedendo il video, andatelo a cercare magari sui social, su YouTube, e scrivete vai, Marbella, Marbella, squalo, tonno, magari così trovate subito. Obiettivamente mette paura.
1: Sì, è lì che si muove come un tonno.
0: Giustamente, come un tonno.
1: A Foggia un 56enne ha deciso di spostarsi a cavallo per risparmiare sulla benzina. Potrei essere tranquillamente io, parte 3.
0: Che giri a cavallo, non ti ci vedo a
1: ma
0: cavallo.
1: Ma quanto costa la benzina?
0: Sì, ho capito, ma abbiamo fatto un conto l'altro giorno con Rocky, perché questa notizia
1: un
0: era bella fresca.
1: Con Rocky?
0: Sì.
1: Ho paura.
0: L'ho fatto io, lui teneva solo i conti a mano. E abbiamo fatto dei conti durante gli avanzi e abbiamo capito che in realtà ancora conviene andare con la macchina a benzina piuttosto che comprarsi il cavallo tra maneggio e il cibo del cavallo, insomma non conviene.
1: Vabbè, mi fido. In Canada un dipendente di un cinema ha disegnato a mano il poster di Spider-Man Brand New Day dopo che non era arrivato quello ufficiale.
0: Posso dire, ha unito l'utile al dilettevole, è diventato famoso in tutto il mondo facendo sta roba. Spider-Man l'hanno chiamato.
1: E
0: però
1: è stato anche bravo, perché
0: sai,
1: insomma l'ha fatto bene.
0: Sì, l'ha fatto benino. Tu sai disegnare?
1: No, sono pessima.
0: Anch'io.
1: Disegnare, cucinare e cantare sono tre cose che proprio guarda.
0: Cioè fa un cazzo praticamente.
1: Esatto.
0: Scusa, mi è uscito, sono stato volgare, però ha detto lei.
1: Strano.

0: let's go. Allora, dovevamo fare una cosa. Ci avevamo ancora un po' di notizionone.
1: Sì.
0: Però ci è arrivato un messaggio di quelli che ti fanno sciogliere il cuore.
1: Che ci ha rubato il cuore. Ciao Fede, sono Andrea, il ragazzo che ti scriveva sempre la mattina durante sveglie indesiderate. Che ho appena cambiato lavoro dopo 20 anni di fabbrica. Ecco, ti presento un nuovo ascoltatore di Radio Peter Pan.
0: Ah,
1: è nato il giorno di Ferragosto.
0: Si chiama Nicolò. E Andrea, sì, è un ascoltatore forte del mattino, uno di quelli che, parlando un po' durante le sveglie presto, mi raccontava, dice: Fede, ho preso coraggio, ho cambiato lavoro dopo tanti anni, e era un po' agitato, però poi mi ha raccontato che il lavoro stava andando bene e che era molto felice. Poi è arrivata pure sta bella notizia,
1: che poi oggi compie una settimana caro Nicolò, perché è nato a Ferragosto. E allora
0: tanti auguri, oh,
1: per
0: se
1: la prima
0: volete
1: settimana.
0: Allora Nicolò, organizziamoci. No, aspetta, Nicolò è ancora presto per farlo venire da queste parti. Andrea, se capiti da queste parti, avvertici, perché magari, oltre, sì, facciamo colazione assieme e tutto quanto, cerchiamo magari di rimediare una maglietta taglia un po' più piccola per il nuovo ascoltatore. Tanto, piccolo spoiler, dopo 3 lavaggi un pochino si restringono, quindi.
1: Fede, ce l'hai fatta, hai scroccato la colazione anche stavolta.
0: Oh, brava.
1: Ci hai provato.
0: Hai capito proprio tutto. Brava, sei troppo sveglia, non lo dire in onda ste cose, perché sennò questi se ne accorgono.

0: Happy Ending parte 1 con Alice e Fede. Fede, è stato bello.
1: Grazie, è stato bello anche per me. La verità poi la dirò al direttore. Adesso lo chiamo, facciamo un resoconto. E so che domani trasmetterai con la Dallan l'Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13. Probabilmente settimana prossima non ci sentiremo più.
0: No. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Va bene, allora buona giornata per quanto mi riguarda. Ci sentiamo lunedì e vi lasciamo con Move e con la Charlie.
0: Ciao!
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 10 in punto.
2: Peter Pan O'Clock.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma buongiorno, 10.05 nella casa, tuo fratello muove il microfono, tua cugina Charlie al mio fianco, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, inizia Happy Ending, parte 2.
0: Sì, come stai, Muva?
1: Molto bene, molto bene. Devo dire, periodo bello ricco, bello pregno, bello fregno anche.
0: Fecondo.
1: Fecondo, fecondo, fecondo chi?
0: Fecondo me.
1: Fecondo te? Com'è questo sabato? Happy o non happy?
0: Raga, sabato super happy, perché non so dalle vostre parti, fatecelo sapere, però sta piovendo un po' dappertutto in Italia. Le temperature si stanno un po' alleggerendo, io col fresco sto bene.
1: Stai bene? Sì. Infatti parlavamo di quanto abbiamo dormito bene questa notte. Per te, all'ascolto, 393-7366-240, facci entrare all'interno della tua vita. Per entrare all'interno della tua vita basta che rispondi al quesito solito del sabato, che è un sabato happy o non è un sabato happy, e magari ci spieghi anche il perché.
2: Attenzione,

0: qui su Radio Peter Pan, che fa anche rima, molto bene. Certo. Se iniziamo col primo disannuncio, anzi secondo disannuncio che facciamo la rima, siamo a cavallo.
1: Oh, sì.
0: Attenzione, perché vogliamo sapere al 393-7366-240 se il vostro è un sabato happy o non è un sabato happy. Pronto, Lo?
2: Buongiorno, era un sabato happy fino a un'ora fa.
0: No.
2: Poi mi ha chiamato irreperibilità. Quindi tocca andare a lavorare.
0: Ecco, molto bene, molto bene. Speriamo comunque di allietarti con la nostra musica e le nostre chiacchiere, il nostro tergiversing. Mm-hmm. Attenzione, perché poi, allora, abbiamo iniziato con un sabato che era happy e non lo è stato più.
1: Ok.
0: Adesso invece.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Per me oggi è un sabato happy perché lavoro e io sono contenta quando lavoro nel mio negozio. Però è anche un weekend happy perché domani verrà ricoverata mia figlia in ospedale in maternità, perché lunedì darà alla luce la mia nipotina Iris, e quindi sono super happy, anzi forse mio genero, mia figlia mi stanno ascoltando. Ciao babbo, ciao mamma,
0: ciao.
1: I futuri mamma e papà,
0: che poi come cambiano le cose a seconda anche della regione in cui la dici.
1: Sì,
0: cioè, perché se uno ti dice ciao babbo

0: magari, nel milanese non è una cosa bella.
1: Ma sei un babbo.
0: Sei
1: in Romagna, magari.
0: Invece, qui è ciao papà.
1: Ciao papà.
0: Sì. Allora, noi vi facciamo grandissimi auguri per questa venuta alla luce.
1: Che bello.
0: Adesso, infatti, ritorniamo al 2023 con un disco che ci dice che bisogna credere.

0: flamenco paranoia quando non è propriamente un sabato happy. Cioè, perché c'è il flamenco che è la parte happy.
1: Sì, poi c'è la paranoia.
0: Ma c'è la paranoia anche che mi va a mediare un po' tutto, no? Cioè a livellare un po' tutto. A proposito di livellare, quindi di lavorare, c'è lui che dice: vi devo dire, ti devo dire, sabato happy, sto facendo un impianto elettrico nuovo nel capannone, ci ho mandato la foto. Quindi
1: sì,
0: sabato
1: qua.
0: Lavorativo, ma lavorativo nel senso buono, non come quello di prima che ha detto
1: è il sabato libero, irreperibilità.
0: Speravo e invece no,
1: no.
0: Si è fatto vivo anche
1: il babbo Mirko,
0: perché stiamo ascoltando, dice lui, il babbo Mirko in azione. Siamo in Lombardia a Cremona, ma io sono toscano, ecco perché il babbo. Arriverà un'altra piccola Peter Paniana. Noi siamo molto felici di questa cosa. A proposito di babbi, dicevamo che appunto in Toscana è
1: normale dire chiamare il proprio padre
0: babbo. Forse è più insolito dire papà rispetto a babbo,
1: è vero,
0: però in Lombardia, e mi viene in mente una canzone dei

0: Peter Pan, attenzione perché abbiamo dei complimenti. Ce li prendiamo?
1: Sì, dai, ce li prendiamo.
2: E buongiorno Charlie.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono Paolo dalla provincia di Pordenone.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Guardate, sì, ha ragione la Charlie, perché con tutte le piogge di questi giorni purtroppo ha fatto anche un po' di danni qui nella provincia di Pordenone pure, insomma. Però si è rinfrescato, si dorme bene, si sta un po' meglio dopo quell'afa che ci ha dato tante batoste in questi giorni.
0: Sì.
2: Vi ascolto sempre volentieri, la vostra musica è bellissima, mi fate un sacco di compagnia.
0: La
2: mattinata mi è passata velocemente, i vostri programmi sono stupendi. Ragazzi, buon weekend, siete bravissimi e fortissimi, vi ammiro molto. E pensate che sono un boomer pure vecchio, ho 63 anni, quindi. Buona giornata ragazzi, grazie
0: ciao.
2: Mille.
0: Ciao. Ma che bellezza.
1: Che carino.
0: Ma che bellezza. Poi l'età è solo un numero, l'età è solo un numero. A proposito di musica, anche a 67, ha detto, 67 anni, puoi scoprire della musica nuova.
1: Certo.
0: All'interno di Muva nella casa, punto, a darvi qualche chicchetta. Questa è una chicchetta che avete amato molto quest'estate, che è diventata un po' la nostra colonna sonora unofficial. Make me feel.
3: One, two, three, let's go.

0: o bentista? Nessuna delle due, nessuna delle due.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Forever Fun, Forever Summer.

0: tua, tua cugina Charlie, io non so. Di solito quando dici io non lo so, subito dopo arriva io non so. Open back. Sentiamolo.
1: Buongiorno. Buon sabato anche a quella cara bella vecchia faiga della signorina lì presente al suo fianco.
2: Marco,
1: pensavo fosse in solitario, sai che in solitario a volte serve, Marco. Dire, un sabato molto happy, perché quest'oggi, anzi questa sera, si festeggia il compleanno di Oppapacco. Anche se la settimana scorsa mi ero inferriato sui monti, su per i colli, su per le vie di qua, invece questa sera grande festa con gli amici, non lo so, ma con punto interrogativo, anzi un grande punto di domanda: come torneremo a casa, Marco?
0: Chi lo sa, anch'io ho lo stesso problema oggi.
2: Stasera come torni a casa?
0: Infatti dovete sapere che fino all'ultimo io non sapevo se oggi c'ero o non c'ero, insomma.
2: Sarei potuta essere io in solitaria.
0: Esatto, però ho detto va bene, ce la faccio incastrare tutto, vengo a fare la trasmissione fino a mezzogiorno, infatti l'ultima ora la passerete da soli con Charlie. Cambieranno le luci all'interno dello studio, insomma cambierà
2: succederà
0: un po' tutto.
2: Di tutto.
0: Perché io me ne andrò e quando il gatto non c'è i topi ballano, giustamente. Attenzione, perché adesso siamo diretti verso una casa speciale sull'oceano.

0: con What a life, ma che vita che sto vivendo, dice Florence, chiamata anche Firenze qui,
1: dagli amici
0: qua in Italia, paese che vai, Firenze che trovi, giustamente.
1: What a life
0: I'm living. Noi ti stiamo chiedendo il riferimento al sabato mattina. Ma che sabato stai vivendo?
1: Happy o non happy?
0: Capito? Uh-huh. Potremmo rifare
1: la sigla
0: così. Allora, io sono happy, dice lui, perché finalmente riesco a pulire decentemente casa, cosa che avevo evitato quando avevo 32 gradi dentro. Non dentro casa, dentro di lui.
1: E allora sono un po' pochi, devo dire.
0: Sì, ero un po' debole,
1: ci
0: diceva.
1: Credo che non riusciva.
0: Esatto, facevo solo il minimo sindacale. Poi ieri ne abbiamo parlato molto di tanti Peter Paniani e Peter Paniane che ci ascoltano dall'estero.
1: Sì.
0: No? Cioè dall'Austria.
1: Espatriati.
0: Sì. Austria, Svizzera. Poi cosa avevamo avuto? Austria, Svizzera, Germania. Sì. Ieri era il trittico, diciamo, su cui ci siamo interessati. È ritornato Davide dalla Germania, che dice: buongiorno Muva, giornata happy perché sto lavorando e non sento, attenzione qui, spazio rebus.
1: Vai,
0: la scassa C puntato O di mia moglie. Che cosa scasserà la moglie?
1: Ma
0: secondo
1: allora,
0: te?
1: Quante lettere abbiamo qua di spazi?
0: Allora, C. Puntato O.
1: Ok.
0: Calcio? Potrebbe essere che magari lui si vuole vedere le partite, la moglie non lo lascia.
1: Magari.
0: Va bene,
1: capiamo.

0: giorno che le nostre vite, che sono proprio degli attimi, sì, degli attimi nell'eternità, passano sotto il sole. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vuoi dire qualcosa ad Andrea Martini?
2: Andrea Martini, ti amo.
0: Che poi
2: non gliel'ho mai detto.
0: È una cosa che non dici, tutti i giorni. Però, attenzione, possiamo fare anche uno spazio adesso?
2: Sì.
0: 393-736-6240. Mm-hmm. Vuoi dichiarare il tuo amore verso qualcuno o qualcosa? Puoi farlo. È un altro giorno sotto al sole e quindi godiamocelo.

0: Innanzitutto, se aprire o meno uno spazio amore, ma sì, se, cioè, non c'è neanche da porsela la domanda. Bisogna, quando c'è l'opportunità, bisogna sempre aprire lo spazio dedicato all'amore al 393-7366-240. Insomma, una dedica che può essere verso qualcuno o anche qualcosa.
1: Un senso di gratitudine, una sensazione che si ha. Magari uno si sveglia e dice: che bello! Tipo, me stamattina ci sono 20 gradi, che bello! Tra un mese esatto è autunno, sono molto contenta.
0: Fatto bene.
1: Ci scrive lui che dice: voglio dedicare il mio amore alla mia figlia più piccola che sta cercando sempre di più dopo aver passato 5 giorni assieme a Bibione. Io sono tornato a Torino e lei a Udine. Un bacio Caterina dal papà.
0: Oh, che bellezza.
1: Carino.
0: Mi ricordo una vecchia battuta di Woody Allen che diceva: da bambino i miei genitori hanno traslocato spesso, sono sempre riuscito a raggiungerli.
1: E vai, grande.
0: Comunque c'è anche lei, Cristina, fra l'altro. No, Caterina era quella di prima. Cristina che dice: anch'io ho un sabato super happy perché finalmente questo sabato non sono in ufficio e per tutta l'estate ho trascurato la casa per fare straordinari, studio da commercialista e oggi mega pulizie, cuffie, mocio, poi è scritto bissel che non sappiamo.
1: Cos'è?
0: Cioè, beh, deve essere dialettale, credo.
1: Chi poi lo sa, spiegatecelo.
0: Ditecelo. Anche e poi alla fine scrive: let's go. Che ci piace molto, comunque è incredibile cosa sia diventata la nostra vita. Dobbiamo prenderci una pausa dal lavoro per concentrarci sul lavoro della nostra vita.
1: Cioè, capisci?
0: È incredibile.

0: quanta fretta, dove corri con Whisper, a fra poco.
1: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 11 in punto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
11: Ma ci starà qui?
10: Ma sì, allarghiamoci un po'.
12: Così va bene?
10: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
13: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
10: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Anticiclone un po' in rinforzo in questo weekend, per un weekend che vedrà tempo soleggiato al più poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, situazione appunto tra sole e a momenti un po' di variabilità in transito, però appunto si starà bene con temperature massime sotto i 30 gradi o comunque al più 30-31 gradi, non di più. E solo domenica segnaliamo un po' di più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane, potrebbe scapparci qualche improvviso piovasco. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
15: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora ancora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: casa dei Black Eyed Peas, Mascherata, meglio di niente.
1: Sì,
0: meglio di niente.
1: Sì.
0: Siamo in Brasil. Siamo in Brasil, bellissimo, bellissimo. Se non erro, comunque il genere del brano originale dovrebbe essere Bossa Nova,
1: sì, Mascherata.
0: Mascherata, e quindi ti va di rimanere in Brasil? Ti va di rimanere in Brasil?
1: Sì,
0: perché apre in Brasil il primo centro al mondo per azzerare il proprio body count.
1: Cioè?
0: Cioè, body count, sai che cos'è?
1: No, dimmi.
0: Body count è quante con quante persone tu sei stata a letto o a letto. Cioè, quindi il numero di persone differenti
1: con cui il tuo corpo si è intrattenuto.
0: Sì, esatto. Sarebbe il numero corpo.
1: Okay.
0: Cioè, il conto del corpo, fondamentalmente. E in Brasile sarebbe nato il primo body count reset center. Cioè, come se potessi ritornare vergine.
1: Sì, una volta...
0: Stanno vendendo un po' questa cosa qui. Pagando $1,000 si potrebbe azzerare il proprio passato sentimentale e ripartire da zero.
1: Ma $1,000?
0: $1,000
1: per azzerare, cioè, tipo, qua fanno vedere dell'acqua. Tipo...

0: Parla di questo body count, no?
1: Sì, perché poi sembra che se sei andato con tante persone eccetera non è tanto bello, però se no non ti godi la vita.
0: Allora, la domanda sorge spontanea: qual è il vostro body count?
2: Attenzione,

0: Usual. È difficilissima. No, ma è difficilissima da fare quella parte lì. Abbiamo sentito una delle canzoni dell'estate.
1: Sì,
0: cioè, indubbiamente
1: certo,
0: è quella che ha monopolizzato serate, social.
1: L'abbiamo sentita in tutte le salse, in tutti i luoghi, in tutti i laghi,
0: esattamente,
1: in tutti i body count.
0: Esattamente. Quindi fate attenzione a muovervi verso il sole.
1: Di solito, cioè, anche a guardarlo. Attenzione.
0: Allora, abbiamo parlato di body count. Nasce in Brasile, nascono in Brasile delle cliniche per azzerare il proprio body count, e devo dirvi la verità che mi ha fatto molto ridere, perché appunto body count è con quante persone sei stato,
1: esatto,
0: o sei stata a letto,
1: il conto dei corpi,
0: il
1: no?
0: conto dei corpi, esattamente. Allora questa cosa viene presentata come una cosa spirituale,
1: sì,
0: anche perché non puoi rivirginizzarti,
1: anche se secondo me qualche persona con qualche ex vorrebbe tipo annullare l'esperienza.
0: Sì, ma infatti diciamo che i commenti di questa cosa qui mi hanno fatto molto ridere, perché c'è chi chiede come si descopa una persona.
1: Posso? Devo dire che questo è un tema che molte persone sarebbero interessate.
0: Infatti, cioè, come si descopa una persona? Non è possibile.
1: Cioè,
0: non è
1: ci sono persone che vorresti non aver
0: descopare? Fammici pensare, adesso.
1: Okay.
0: Fammici pensare. Ci devo pensare. Cioè, perché poi io sarei anche della filosofia che tutto quello che hai fatto ti ha portato al giorno
1: ad
0: adesso, no?
1: Certo.
0: Cioè, per cui diciamo che tendo a non pentirmi delle cose. Però ci devo pensare. C'è lui che scrive: body count più di 30 donne tranquillamente dai 14 anni in avanti, poi fidanzamento serio, matrimonio solo con mia moglie, sposato e con una figlia. Nel senso che ho contato dai 14 anni che ho perso la verginità.
1: Vabbè, ci ha dato.
0: L'avevamo capito. Cioè, non è che. Cioè, mi auguravo non ti facessi le 14 anni.
1: Sabato mattina addormentato per lui.
0: Sì, sì, un po'. Era così confuso che non sapeva se grattarsi la sveglia o caricarsi il culo. Andiamo!

0: No, con la mente in Brasile, sì. Il primo centro al mondo per azzerare il proprio body count.
1: Ale.
0: Cioè che poi, allora, io capisco a livello spirituale, no? Cioè il fatto.
1: Ti senti?
0: Per esempio, anch'io ce l'ho.
1: Il body count.
0: Sì, oltre a quello, chiaramente, ma anch'io ce l'ho in casa, per esempio, il palo santo.
1: Ok.
0: No,
1: sì.
0: Palo santo.
1: Che passi.
0: Che purifica, no? Purifica un po' l'energia, queste cose.
1: Però non azzera il body count.
0: Non azzera il body count. Non ho mai provato a infilarmelo nel culo. Però devo dire.
1: Non è
0: cioè,
1: detto
0: perché
1: che...
0: devi purificare dentro, capito?
1: Quindi
0: per,
1: dici,
0: per azzerare il body count, devi purificare l'interno del corpo.
1: Esattamente, perché magari potevi dire me lo mangio il palo santo. Invece no, hai sentito.
0: Ma era così,
1: pensato.
0: Per dare una nota spicy all'intervento.
1: Certo.
0: Allora, appunto, come fai ad azzerare il body count? Cioè, come che pratica si usa? E poi, cioè, capito? Per l'uomo, secondo me, è più difficile. Perché, cioè, non hai un imene. Capito come dire?
1: Certo.
0: Cioè, per la donna...
1: Magari.
0: Cioè, se non ti ritorna.
1: Ma guarda, noi dalle immagini che ci propone l'articolo vediamo che è un po' una tipo un battesimo, no, spirituale.
0: Sì,
1: al contrario,
0: sì.
1: Quindi ti riconcili con.
0: Un bucacche spirituale, diciamo così.
1: Così.
0: C'è anche fra i commenti c'è anche chi dice: esiste un posto per aumentarlo? Io sono a zero. Ecco, lì sicuramente i nostri ascoltatori potranno consigliarti
1: dei posti
0: per aumentare il body count.

0: sport.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Nina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
5: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. The volume.

0: attenzione, perché poi stava finendo la canzone e io ho sguinzagliato Charlie, sì, per andare a cercare la traduzione.
1: Ed eccola qua, ce l'abbiamo.
0: Perché? Perché all'interno del testo dico, cioè, si sente chiaramente I need a miracle, cioè che è un'esclamazione che si fa quando si è un po' disperati. Cioè,
1: sì,
0: mi serve un miracolo.
1: Ti prego.
0: Non riesco a superare questa situazione, a risolvere questa situazione, servirebbe un miracolo. Però non capisco il nesso col tocca a me.
1: Vuoi che il miracolo quando arrivi tocchi proprio te. Perché arriva dall'alto e dice te, toccandoti la fronte.
0: Potrebbe essere effettivamente. Magari toccandoti azzera il tuo body count. Ricollegarci al discorso di prima. Ma attenzione, traduzione è miracolo, miracolo, miracolo. Se vuoi salvare la situazione e stai ascoltando quello che dico, riesco a sentire il tuo tocco. Il bacio non è abbastanza.
1: Capito.
0: E se mi credi, non pensare che il mio amore sia gratuito. Ma signorina, non prenderò niente di meno di un amore più profondo. Adesso si è spiegata. Lascia che ti dica che tu sai che ho bisogno di un miracolo. Bisogno di un miracolo è più che fisico quello di cui ho bisogno di sentire da te.
1: È molto più profondo.
0: Secondo me è la storia di una donna con un alto body count,
1: sì,
0: che vuole riprovare un po' come Like a Virgin, sì, for the very first sight. Cioè è una donna che vuole riprovare la sensazione di rifare l'amore e non solo fare sesso. Potrebbe essere?
1: Potrebbe.

0: si potrebbero fare tanti remix di questa canzone.
1: Fuori onda non sapete che freestyle.
0: L'ho fatto qualche volta in onda, però diciamo censurandomi.
1: Sì.
0: Perché se la testa gira, può esserci qualcosa che tira.
1: Che vola?
0: Esatto, che vola e che tira. Ma al di là di questo, senti lui, deve essere ritornato dopo un tot di tempo in onda.
2: Questa canzone mi ricorda l'essenza di Peter Pan a Manhattan di qualche periodo fa. Mi sei mancato, bua! Specializziamoci sempre.
0: Lui chiaramente parlava di Tocas Miracle Fragma, cioè
1: sì,
0: quella,
1: certo,
0: la canzone che arrivava prima di quella che stava ascoltando in sottofondo. Mm-hmm. Tocas Miracle, che per la prima volta siamo andati a sondare, in realtà. Mm-hmm. Siamo andati a sondare e parla appunto di questa ragazza che dice: mi serve un miracolo, io ho bisogno che tu mi tocchi, ma non solo fisicamente, anche proprio nell'animo,
1: sì,
0: emotivamente, e incredibilmente si lega con questa cosa che abbiamo letto prima della clinica per azzerare il body count. A un certo punto della nostra vita,
1: sì,
0: tutta questa rincorsa verso il sesso, verso la, un po' la disprezziamo.
1: Perché no? Hai fatto tutte queste esperienze che poi diventano più una cosa di cui dici: ma non è che forse adesso ho bisogno di qualcos'altro,
0: sì,
1: che non è.
0: Sì, potrebbe essere. Adesso è arrivato il momento della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi, che abbiamo già sentito all'interno di Muva nella casa, vede come protagonisti Stevie Appleton, che già conosciamo bene, assieme a Nick Enriquez. Loro formano questo duo che si chiamano Collect 200, lo dico in italiano, Collect 200 con Touch.
3: You know they say that goosebumps is a sign of intelligence. They say that it's a sign of empathy. It shows me how human you are. My favorite sense is touch. Favorite sense is touch. Come on, my favorite sense is touch. My favorite sense is touch. Be like water, babe.

0: con questa canzone continua la mia rincorsa personale per diventare il tuo miglior pusher musicale d'Italia, del mondo!
1: Sì,
0: del mondo!
1: Sì.
0: Collect 200 con Touch qui su Radio Peter Pan, proposta di tuo fratello Muva. Attenzione, perché anche questa canzone si collega con appunto Tocas Miracle, con Fragma Tocas Miracle, perché ne abbiamo già parlato all'interno di Muva nella casa, ho fatto una sinossi brevissima in cui lui diceva my favorite sense is touch, cioè il mio senso preferito è il tatto,
1: il tocco.
0: Però la canzone parla anche appunto di un tocco non solo fisico,
1: ma che ti arriva poi,
0: ma emozionale. Infatti la canzone inizia parlando della pelle d'oca, della pelle d'oca, e dice goosebumps is a sign of intelligence, cioè la pelle d'oca è un segno di intelligenza, è un segno di empatia, perché
1: è una risposta del sistema nervoso,
0: esatto, a degli stimoli che molto spesso sono le emozioni,
1: certo,
0: no? E infatti appunto potrebbe essere una canzone che continua quindi un po' il mood che abbiamo iniziato con la canzone iniziale. Io adesso vi debbo salutare,
1: Debbo
0: salutare, però posso lasciarti magari in dono una domanda da fare. Allora, parlate assieme a Charlie di una cosa, dell'ultima volta oppure di quella volta in cui vi ricordate proprio la pelle d'oca, cioè con una canzone, con un film, con una scena. Potrebbe essere una cosa toccante oppure anche una cosa che ti dà la carica, un po' come la canzone di Wiz Khalifa Black and Yellow.

0: Caio con Max McKnown, Take Me Back, a quella volta che ho avuto la pelle d'oca.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buongiorno da Ester Oletto. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. In un mondo ferito da conflitti e chiusure, ammonisce Leone XIV, aumentano la chiusura e la paura dell'altro. Nel pomeriggio atteso al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, seguirà una visita alla città romagnola. Lutto nel mondo della cultura. È morta Rosellina Archinto, regina dell'editoria per ragazzi. Aveva 93 anni. Si è spenta nella sua abitazione ligure a Santa Margherita. Svecchiò le letture per i piccoli, ma fu pioniera anche nella saggistica. Tennis, si è chiuso ai quarti di finale il Masters 1000 di Cincinnati di Lorenzo Musetti. L'azzurro battuto nella notte italiana dall'americano Tiafoe. Calcio, torna alla Serie A oggi 4 partite. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Forever Fun, Forever Summer. I saw the

0: Weekend direttamente dal 2021 qui su Radio Peter Pan, Happy Ending parte 2. Stavamo parlando di pelle d'oca, di quelle emozioni, no, che ti fanno appunto accapponare la pelle, no? Allora, ricapitoliamo, terza ora di Peter Pan Happy Ending parte 2. Ciao a tutte e tutti, io sono Charlie. Le prime due ore siamo state in due appunto con Muva, che però adesso è andato verso Lidi, anzi che Lidi, verso montagne molto molto alte per impegni che oggi pomeriggio avrà. Quindi, facendo un ricapitolando, abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di body count, di quando vogliamo regolare un po' i conti e iniziare a focalizzarci non tanto sulla quantità ma su quello che sentiamo, e quindi emozioni, sensazioni forti. Abbiamo appena ascoltato questa canzone di The Weeknd, Take My Breath, che dice: ho visto il fuoco nei tuoi occhi, l'ho visto quando tu mi hai guardato, mi dici cose che vuoi provare e io so che la tentazione è come il diavolo mascherato, no? E quindi io ho pensato assieme a Muva, no, che vi abbiamo lasciato con una domanda: qual è stata l'ultima cosa che vi ha fatto accapponare la pelle? Può essere una canzone che avete sentito magari qui su Radio Peter Pan e che vi ha lasciato, vi ha fatto magari riaffiorare dei ricordi, oppure qualcosa che avete fatto di recente, magari siete andati ad un concerto. Io di recente sono stata la scorsa settimana al concerto di Caparezza e è stata un'emozione veramente incredibile. Io sono fan da tanti anni, più di 10 ormai, come passa il tempo quando ci si diverte, e devo dire che mi ha lasciato anche questa volta qualcosa di più. Magari ne parliamo fra poco, ma prima un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: sono proprio loro, Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls. Ci siamo. Allora, raga, stiamo parlando di ciò che vi dà la pelle d'oca, no? Di cosa ultimamente vi ha fatto provare delle emozioni forti. E ve l'abbiamo chiesto al 393-7366-240. E diciamo che non tutti, secondo me, hanno capito la consegna. Tipo lui.
1: Ah, se ho ad essere sincero, la tipa che sono acciavati 10.000 in meno di 24 ore, forse la roba che mi ha fatto di più accapponare la pelle.
0: Beh, adesso.
1: Ma non negli ultimi tempi in vita, è una roba disgustosa.
0: Beh,
1: neanche i criceti.
0: Ma soprattutto diciamo che insomma ci sono tante altre cose per cui possiamo appassionarci e ci può venire la pelle d'oca, perché appunto dovete sapere che la pelle d'oca è una reazione involontaria del corpo, quindi noi non decidiamo quando ci viene questo effetto, no? Ci emozioniamo in questo senso, ed è un comando del cervello che rialza dei piccoli muscoli sotto pelle che tirano i peli e li fanno drizzare. Di solito no, lo vediamo sulle braccia dove è più evidente percepirlo, e quindi che crea dei piccoli rigonfiamenti. Può arriva di solito da un comando del cervello quando magari senti freddo oppure paura, quindi può essere sia una reazione a qualcosa di fisico, di esterno, quindi appunto nei mammiferi come

dicano che fa appunto, cioè dell'aria calda vicino al corpo, oppure può essere una forte emozione negativa come la paura, la rabbia. Molti animali, pensiamo tipo ai gatti, ai cani, alzare il pelo è di solito associato alla rabbia, all'ostilità, e quindi può voler sembrare più grandi e spaventare i nemici. Oppure, come stavamo accennando prima, collegate a diverse canzoni, a sensazioni forti che viviamo nella vita di tutti i giorni, o magari con eventi tipo un matrimonio, oppure andando semplicemente ad un concerto come me, che questa domenica passata sono stata al concerto di Caparezza, di questo nuovo disco incredibile, magari ne parleremo tra pochissimo. E quindi io volevo capire insieme a voi qual è stata l'ultima cosa che vi ricordate che vi ha dato la pelle d'oca. Mi piace.

Lasciateci parlare con voi, lasciateci chiedere che cosa vi fa venire la pelle d'oca, cosa sono quelle, quei momenti, no? Quali sono quei momenti in cui sentite proprio un brivido lungo la schiena? Per me l'ultima volta, ci raccontano, è stata all'Acquario di Genova e anche a quello di Cattolica, dove appunto è una vera emozione poter vedere tutti questi animali, non da tutti i giorni. E in effetti spesso andare in posti che ci fanno stare bene, come magari anche alla

tante emozioni e magari ci metti anche un pochettino a rielaborarle dopo. Però una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa è stato il momento in cui Caparezza, Michele Salvemini in arte Caparezza, ha lasciato, diciamo, un messaggio alla fine del concerto che aveva proprio come tema quello di parlare del fare le cose proprio per il gusto per cui ci piacciono, no? È fare le cose perché ci piacciono e per nessun altro, non per mostrarle sui social, non per raccontarle poi agli altri e dire: ah, guarda che figo che ho appena fatto questa cosa. È proprio l'atto di cura più rivoluzionario che ci rimane, no? In cui è come se noi ci prendessimo cura di noi stessi, sia nel bene sia nel male, per rielaborare le cose che viviamo e che ci succedono. Molte persone lo fanno con l'arte, no? C'è chi lo fa con la musica, c'è chi lo fa con la scrittura, con la fotografia. Insomma, ci sono tantissimi modi per potersi esprimere e quindi noi vogliamo un po' andare a scoprire qual è il modo che ognuno ha di elaborare le cose belle che vive. E magari ditecelo anche voi qual è il vostro modo per esprimervi, no? Tramite qualche forma d'arte. Ne parliamo fra pochissimo e parliamo proprio di perlificare, ma prima un po' di samba.

stessi, perché ci piace, perché ci fa stare bene, creando arte. Ed è proprio questo, lui parla del concetto di perlificare, cioè usa la metafora di un'ostrica per spiegare il bisogno di creare, no? Cioè quando un corpo estraneo entra nella conchiglia e lo avvolge, è un corpo estraneo comunque, quindi è come se il sistema immunitario si difendesse. Quindi un po' la metafora di fare arte è proprio quella, cioè quella di prendere quello che ci succede nella vita e crearne qualcosa di terzo, cioè dal granello di sabbia alla madreperla, alla piccola perla che viene ammantata strato dopo strato, e quindi accettare le cose che ci succedono, perché non possiamo evitare che le cose magari più spiacevoli ci succedano, ma dobbiamo riuscire a trarne fuori il buono e capire come farlo nostro, quindi sia per le cose belle sia per le cose meno belle, riuscire a trovare il nostro spazio e sapere che magari scoprendolo con tramite l'arte non siamo poi così da soli a vivere tutto questo.

0: E sono proprio loro, Medusa e Khalid, con Weekend, il weekend in cui ci stiamo trovando nell'Happy Ending parte 2. E tra poco avrò bisogno del vostro aiuto perché parliamo di regali.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Gli anni 2000, questo brano iconico, discoteca degli ex Pop True, direttamente appunto dal 2003 si dice che sia stato scritto originariamente e poi aggiunto attorno al 2006 in teoria, sì, perché è diventato poi un cult essendo inserito nell'album. Ma bentornati a tutte e tutti su Peter Pan Happy Ending parte 2, io sono Charlie e rimarrò con voi fino alle 13, quindi abbiamo gli ultimi momenti insieme per raccontarci un po' come va, ma io vorrei porvi un quesito perché raga sono disperata. Allora, ho un amico che a fine mese, quindi il 30 agosto, il 31, compierà gli anni, ne compierà 39 per la precisione, e sono abbastanza sicura che non mi sta ascoltando in questo momento, perché lui, appunto, come la canzone degli ex Pop True, era probabilmente a far festa, quindi sta sicuro dormendo ancora. Detto ciò, raga, questa persona qui, questo mio amico, è uno di quegli amici che ha tutto, tutto, cioè non fargli un regalo è veramente difficile, perché è una persona che ormai lavorativamente è sistemata, i suoi soldi ce li ha, quindi quello che vuole se lo compra. E quindi adesso che è il compleanno e che fa gli anni tra 10 giorni praticamente, non sappiamo noi amici che cosa regalargli. Quindi io ho bisogno del vostro aiuto, del vostro consiglio al 393-7366-240. Ho proprio bisogno di attingere dalla vostra esperienza. Cosa si regala ad una persona che ha praticamente tutto? Vi posso dare qualche indizio, qualche suggerimento su questo mio amico. È una persona molto appassionata di cinema, molto appassionata di musica, e gli piace fare appunto delle esperienze, proprio perché ormai insomma quello che desidera lui se lo compra. E quindi siamo in 3, massimo 4 amici. Budget, diamo pure il budget, non lo so, capiamo dopo. Intanto ho bisogno delle vostre idee prima di andare da un ragazzo di miele.

0: E sono Move e Joe, non il nostro Joe, un altro Joe, però con Mala J, direttamente qui da Radio Peter Pan, Happy Ending parte 2. E come vi dicevo, raga, siamo in un momento di vera crisi. Ebbene sì, signori, c'è crisi. Devo fare un regalo a quell'amico, a un mio caro amico, che però è uno di quegli amici che ha tutto quanto, e quindi io e i nostri amici con cui dobbiamo farglielo siamo in crisi, siamo in crisi.
1: C'è crisi, crisi, sì. Patocchia.
0: Sì, è un disastro, è un disastro. La situazione è fuori controllo. Quindi vi abbiamo chiesto, anzi io vi ho chiesto, al 393-7366-240 qualche suggerimento. Quindi che cosa consigliate di regalare alle persone, a quell'amico che ha tutto praticamente, no? E quindi anche qua secondo me siamo un po' fuori strada, perché ci dicono fagli un servizio in camera. Ma no, amici, cioè tipo, è tipo mio fratello lui, non. E non è cosa, ma soprattutto siamo in tre, cioè servizio in camera diventa più una festa, questa, una festa a sorpresa. Oppure ci dicono, rimanendo in tema sessualizzazione, una scatola di preservativi, non sbagli mai, anche questa, per carità, torna sempre utile, però in tre, cioè raga, una scatola di preservativi costa tipo, quanto costa? Scusate, mi trovate impreparata. Quanto costa? 10 euro? 12 euro? Insomma, in tre mi pare, per una persona di 39 anni, forse un pochino, un pochito poco. Nel frattempo poi arrivano altri suggerimenti, la tessera del cinema per avere magari accesso ai film in anteprima, molto interessante, ci ho pensato, potrebbe essere un'idea, perché appunto il mio amico è molto appassionato di cinema. Oppure un weekend in spa, ecco, là forse saliamo un pochettino col budget. E giustamente ci dice, dipende quanti soldi volete cacciare. Anche qua, raga, questo è un tema, perché per una persona che ha quasi 40 anni, qual è il budget giusto? Cioè, quanti soldi metti? Perché se ne metti troppi pochi sembri un poveretto, se ne metti troppi insomma magari diventa un po' che mette in difficoltà la persona, non lo so, secondo voi? È un po' come se fosse il mio cico, no? È un po' il mio fratellino, anche se è molto più grande di me. Quindi quando si fanno i regali bisogna metterci la testa, no? E quindi pensiamoci con questa canzone di DJ.

0: Ed è proprio lei, Camila Cabello con Don't Go Yet. Per favore, non andare via adesso. Non andate via adesso, ascoltatori, ascoltatrici di Radio Peter Pan, perché abbiamo bisogno dei vostri consigli. Al 393-7366-240 vi abbiamo chiesto, anzi io vi ho chiesto, io parlo come se avessi 10 personalità, ma sono solo io. Sono Charlie, vi sto accompagnando nella seconda parte dell'Happy Ending parte 2 fino alle 13, in assenza di Move. Quindi vi ho chiesto, io ho questo amico che la prossima settimana fa gli anni e non so cosa regalargli, perché è uno di quelli che ha tutto, veramente tutto quanto. Quindi ve l'ho chiesto direttamente a voi e sentiamo lei, ha un po' di idee.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, fatalità, oggi è il compleanno della mia sorellona acquisita.
0: Ah,
1: io per esempio a lei ho regalato un massaggio, un bellissimo massaggio.
0: Bello.
1: Perché mi piacciono i massaggi, perché si rilassa, perché fa bene al mente e al corpo.
0: Sì.
1: Quindi si può pensare a una cosa del genere, se no, se è un amante dei tatuaggi gli si può regalare un tatuaggio.
0: Ah.
1: Se no, gli si può fare semplicemente una festa sorpresa con o se non festa, perché diventa una spesa troppo grossa, un aperitivo sorpresa con le persone.
0: Bello.
1: Che fa piacere di averli accanto. Secondo me con 50 euro a testa, 150 euro è riuscita a fare questa, diciamo, festa sorpresa nel piccolo, ma con tanto di affetto.
0: Molto bene, devo dire che il massaggio secondo me è una di quelle cose in cui non sbagli mai. Il tatuaggio, nella fattispecie, il mio amico non ne ha, quindi mi sembra un po' rischioso, ecco, se una persona non ha dei precedenti, tipo io ne ho, quindi se volete farmi un regalo di un tatuaggio, non lo so, magari anche uno dei nostri colleghi DJs. Comunque è molto molto interessante, secondo me potrebbero essere degli spunti, no? Anche l'aperitivo, stare insieme. Poi c'è lui che...
2: Beh, visto che ne ha già 40, io opterei
0: per...
2: o per delle stampelle,
0: ma
2: per
0: no,
2: camminare, o la doccia per anziani.
0: Addirittura, no, vabbè, allora ho capito che il mio amico c'ha qualche anno in più di me, però insomma, non è che è la sagra della terza età, altrimenti ogni volta dovrei chiedergli how does it feel?

0: siamo proprio noi dei Beautiful Freaks, direttamente qui Mick su Peter Pan Happy Ending parte 2. Vi dobbiamo salutare, vi devo salutare, noi ci sentiamo sabato prossimo sempre qui dalle 10 alle 13 per il regalo, vi farò sapere. Ciao!
1: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco sbronzatissimi. Peter Pan.
2: Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Sono le 13 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
15: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
14: Ali, miglioro.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan. Sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan a Sbronzatissimi. Il format più molesto. Il format più molesto.
17: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat
15: lo è ancora di più.
14: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: Fatti la valigia perché andiamo un attimo e lo portiamo lui, ma portiamo anche tutti gli altri ascoltatori.
1: Ma soprattutto Paolo.
0: Soprattutto Paolo in Cina.
2: In Cina alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono sui social compagnia. Detta così sembra che siano escort, delle accompagnatrici. In realtà si accompagnano chi? Delle persone che pagano per un servizio, ma in realtà che è un servizio, una roba molto semplice, cioè un servizio di consiglio, di compagnia reale, andare a pranzo con un'amica, con una sorella, con una parente, no? Una zia, cioè dipende un po' come la vuoi interpretare. C'è questo calo demografico in Cina e quindi stanno cambiando anche molto le dinamiche familiari e molte persone si sentono sole e hanno bisogno di parlare con qualcuno. Ecco che vengono il loro sostegno questo tipo di accompagnatrici che per la modica cifra di 20, 100, dipende.
0: 20 euro, 40 euro. L'hanno ribattezzato il servizio sorella maggiore a pagamento.
2: Bello.
0: Così almeno ti dà anche un po' un'idea di quanto poco sia effettivamente sessualizzata.
2: Sì,
0: sta cosa
2: assolutamente.
0: Qui. Ho scoperto, grazie a delle serie TV, a dei film che arrivavano proprio dall'Oriente, che tutta la questione psicologia, intendo andare dallo psicologo, andare in terapia, eccetera, in Oriente è vista molto male. È vista come una volta da noi. Ti ricordi, no? Se uno andava se 50 anni fa uno andava dallo psicologo,
2: era
0: cosa aveva?
2: Era matto.
0: Vai là, non sono mica matto, io sono mica matto. E in realtà adesso è molto più una cosa che fanno tantissime persone e non c'è niente di male.
2: Lì c'è ancora un po' di blocco.
0: E quindi si inventano sta cosa qua pur di dare spazio a persone che ti diano dei consigli. Da...
2: Anche solo ascoltare,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: cioè
0: sì,
2: c'è
0: esatto.
2: Persone che hanno bisogno di parlare e nessuno le ascolta e queste qua le ascoltano.
0: A volte è la cosa più utile nella vita avere qualcuno che ti dà un consiglio sincero, cioè della serie, avere qualcuno che ti dice guarda che secondo me quello che stai facendo è una cagata.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio, Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: affrontato il tema smartwatch che insomma per un periodo andavano tanto di moda ed sì. È vero che ce l'avano tutti. Adesso secondo me un po' meno.
1: Perché le persone andavano tanto a correre.
0: Ma lo fanno tuttora, non è che hanno smesso di correre. Fra gli sportivi è comunque diffuso, ma dico anche nel tempo libero. Vedo meno gente che indossa lo smartphone.
1: A me
0: lo
1: dà fastidio avere l'orologio in generale. Però ce l'ho anche io e rimane là sul mio fianco al letto.
0: A parole tue comunque.
1: Comodino.
0: Dai, che dobbiamo dare una spiegazione scientifica. Lo smartwatch è in grado di misurare il battito cardiaco di una banana, ma non solo, della frutta in generale, perché utilizza la fotopletismografia.
1: Bello.
0: Che lo sto
1: PPG.
0: Leggendo. Cioè emette luce, generalmente verde o infrarossa, sulla pelle e analizza come viene assorbita o riflessa. Il cambiamento del volume di sangue nei capillari durante il battito permette di stimare la frequenza cardiaca. Quindi questa luce sparata sul frutto gli restituisce un risultato che lui interpreta come battito cardiaco. Quindi chiaramente la banana non è che c'ha il cuore.
1: No, assolutamente no.
0: Però gli ridà una risposta di vabbè, avete capito.
1: Vabbè, no, l'abbiamo capito.
0: Quindi
1: sì.
0: Quello che vorrei fare adesso.
1: Sì,
0: se voi avete uno smart, io non ce l'ho, Emma non ce l'ha.
1: Non abbiamo neanche una banana.
0: Sì.
1: Cioè,
0: non
1: oddio,
0: è vero,
1: un frutto banana.
0: Però se voi avete uno smartwatch ed è un frutto,

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: ascoltato All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa, con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
1: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 90-2000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
12: Sì, non so se essere contento oppure no.
13: Sei un po' triste perché vuol dire che ormai la nostra estate forse sta... L'estate sta finendo.
12: Eh sì. No, ma la cosa che mi preprime di più è che quando... È come quando si spartiscono una torta, che sì, tutti hanno la propria fetta, arriva il tuo turno e non c'è la tua fetta. E non c'è la mia fetta di ferie.
13: Capisci? La tua fetta di ferie magari arriverà.
12: A novembre?
13: L'anno prossimo.
12: Ah, ok.
13: Ci riascoltiamo la puntata di maggio. Bellissima.
12: Bella.
13: Credo a memoria una delle mie preferite di sempre.
12: Sì.
13: Tornerà Mi Cassa e Stu Cassa versione estate anche sabato prossimo. Segnatevi anche oggi. Settembre poi torna Mi Cassa e Stu Cassa, la nuova stagione.
12: Mi raccomando, orecchio attaccato alla radio e volume sempre in alto.
13: Buona estate.
12: Ciao.
13: Siamo
14: simpatici, siamo allegri,
13: ma soprattutto vi portiamo le 20 posizioni dance ufficiali della classifica di Radio Peter Pan, che si chiama
15: Mi casse su cassa.
16: Fermati.
14: Pronti per cominciare allora? Grazie Maxwell per rimettere sempre ordine a questo felice caos. Cominciamo però salutando le tre che ci abbandonano questo weekend.
17: Tre posizioni anche questo weekend. Salutiamo River UK con All Day All Night.
14: Salutiamo anche Jordan con Proper Silly.
17: E salutiamo anche Reorder Press Crowd and Control con Move to the Rhythm.
14: Pronti allora, partiamo dalla posizione numero 20. Maxwell schiccia il button, perché troviamo in netta discesa di ben 8 posizioni.
17: Cosa?
14: 8. Giuseppe Ottaviani con
18: The Undo

0: sotto il titolo un po' se la tira.
1: Nel senso che tra un po' più sotto di così non si può andare.
2: Si scava e basta, Giuseppe, caro.
0: The Underground, Giuseppe Ottaviani, scende alla posizione numero 20.
3: Ok.
2: Alla 19 abbiamo la prima delle tre new entry. Dimension.

0: Prima delle due new entry alla posizione numero 19 Dimension per Standy Lacrimossa.
1: Saliamo alla numero 18. Toc, toc, toc.
2: Grazie per il contributo audio di Banderas.
1: Dalla 11 scende la 18, quindi ben 7 posizioni.
2: Anzi, meno 7 posizioni
1: per Funk Tribute con Speaker

0: Se questo è il meglio di Micassa e Stucassa, vogliamo rendervi la vita facile e togliervi tutto quello che non è il best. Ci vediamo a settembre. Ciao!
1: Oh, grandi pulizie di primavera qua mi sembra, eh!

0: radio dove troviamo la seconda delle tre new entry. E adesso qui ti voglio.
1: E adesso qui voglio io te.
2: Vai, vai, Demo, dai che ce la fai.
1: Ma
0: chi li scrive sti nomi, Max? Ma vai a cercarli proprio.
3: Gioca Miller con Ahmed Helmi.
1: Direttamente da Casablanca.
0: Da Tel Aviv, immagino.
3: Jochen Miller con Ahmed Helmi con Lost Connection.

0: Stai ascoltando Mi Cassa Stu Cassa. Buon estate.
1: Beh, voto.
0: Voto.
1: Matteo, diamo voto a questa voto, new entry.
0: Voto 10.
1: 10.
0: 10, 10. Siamo per il multiculturalismo. Sì. Quella roba lì.
2: Hey, Lost Connection. Joachim Miller, Ahmed Elmi, posizione numero 17.
3: Alla 16 invece perde due posizioni. On Tune con Flying Circus.

0: il famoso circo volante,
1: The Flying Circus.
0: Flying Circus scende alla numero 16.
1: Alla 15 la terza delle tre new entry

0: Stai ascoltando il meglio di Mi Cassa e Stucassa.
1: Pensa al resto.
2: Tu questo non te la ricordi l'originale?
0: Zero.
2: Infatti. The Song of Violence, Cassius, posizione numero 15, terza e ultima new entry per questa settimana. Però bella, senti com'è.

0: G-Strings, Richard Duran, posizione numero 11, guadagna 4 posti rispetto allo scorso weekend. Noi andiamo di là, svegliamo Maxwell perché lo vedo un po' intorpidito e torniamo subito.
1: Fin qui tutto bene.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
0: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
12: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Buona estate da Mi Casta e Su Casta. È così, se non sono a 160 bpm lui si abbiocca.
21: Sotto i 150 per lui è reggaeton.
22: Esatto. C'è niente da dire, purtroppo è così.
23: Tranquilli per voi, bentornati a Mi Casta e Su Casta.
20: Vi regaliamo la seconda parte della classifica, quella che va dalla numero 10 alla numero 1.
21: La scalata comincia con Mi

0: Fabiano Ritouch, lui è Milky, posizione numero 10,
1: che guadagna ben 6,
0: e dico 6 posti dallo scorso weekend.
2: Facile, 10-16, il calcolo era semplice.
1: Però l'ho fatto bene.
2: Bravo, bravo.
0: Beh, non è che uno perché la roba è facile la deve fare male.
2: Giusto, bravo.
3: Era una new entry, bella alta lo scorso weekend, alla posizione numero 13, sale ancora

0: Se questo è il meglio di Mi Cassa e Stucassa, vogliamo rendervi la vita facile e togliervi tutto quello che non è il best. Ci vediamo a settembre, ciao! Beautiful Places, non più così beautiful per Tiesto e Brianna Grace, perché si fermano alla posizione numero 8 perdendo 3 posti rispetto allo scorso weekend.
1: Di poco non scendono di una posizione. Alla numero 7 questa settimana, Highgate, Shooks con Transwox Pitching.

0: 5 era Like This,
1: Like That,
0: Like This,
1: Like That.
2: Alla 4, prima del recap, troviamo Gordo e Rainer Zonneveld con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: per i distratti o per quelli che sono particolarmente appassionati, dalla numero 10 alla numero 4.
1: Miki, Just the Way You Are, piano Retouch, posizione numero 10.
0: You Got to Know, Cappella Wippenberg, alla numero 9.
1: Beautiful Places, Tiesto, Brianna Grace, in discesa, posizione numero 8.
0: Alla numero 7, Highgate, Shucks, Transwax, Era Pitching.
1: Alla 6, Kate Ryan, The Chanté, Blast Jackson Mix.
0: Alla numero 5, Mauro Picotto e Nifra con Like This, Like That.
1: E chiudiamo con la 4, Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix.
0: Sarà contento il nostro Matteo Demo a scoprire che il suo pezzo preferito ha sgranocchiato un'altra posizione, salendo dalla numero 4 alla numero 3.
2: Parliamo di Another Featuring,
0: 54 Ultra con Talk to You,
2: nella versione

0: Mi cassa e stucassa.
1: È rimasto lì dalla scorsa settimana, cristallizzato la posizione numero 2. Ven conmigo, Olive Angus, sul secondo gradino del podio.
2: Ok!
3: E allora scopriamo insieme
0: la numero 1 di questa settimana. I più attenti già l'avranno capito, che non è

0: la numero uno che non è cambiata, Armin van Buuren, resta lì con Always You.
1: Ormai è un monopolio, quant'è? 12 settimane che è in
0: mi
1: testa.
0: Sembrano almeno 12 anni.
2: Max, grazie per questo regalo anche per questa settimana.
0: Fra 7 giorni torniamo con Matteo Demo,
1: Alice Fassina.
0: Buon weekend a tutti
1: e salutiamo anche il DJ Max.
0: L'ho salutato.

0: Sport.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.

cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nel club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, lei.

0: ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.

scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I'm a stargazing, life goes on,

0: Sport.
1: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e

0: La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Fan, Forever Fan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
6: All In,
2: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polina.
1: Ciao, io sono Gio, c'è Emma.
2: Buongiorno.
1: Che solitamente arriva a quest'ora, però le ho chiesto gli straordinari oggi.
2: Sì, oggi gli ho rovinato la puntata dalla prima ora.
1: Dalla prima ora, dalle 10, quindi oggi anche te lavori 3 ore, pazzesco.
2: Mamma mia.
1: Lavori poi. Dai. Sai chi è veramente stanco?
2: Vai, chi?
1: L'abbiamo detto prima della pubblicità, o meglio, l'hai spoilerato te, c'è questo proverbio popolare riportato da Focus che recita così.
2: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto colui che ne ha appena fatta una.
1: C'è sto bimbo qua che è appena stato in vacanza e è stanchissimo.
3: Ciao Peter Pan.
1: Ciao.
3: Sono appena entrato in Veneto, sono tornato da un bel viaggetto in Puglia, poi in Emilia Romagna. E adesso sono tornato bello morto e poi andremo al lago di Garda insieme a mia cugina.
2: Bello.
3: Ciao.
1: C'è un tour de force di vacanze, non ne viene più fuori, è stanchissimo.
2: Secondo te va al lago di Garda per andare al lago o per andare a Gardaland? Bello.
1: Ma comunque vai, dai, va bene.
2: Io vorrei andare sui parchi divertimenti.
1: Vuoi andare a Gardaland?
2: Sì.
1: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto, senti qua,
4: quanto uno che ha lavorato tutto l'anno e si è rotto le perchie anche ad agosto.
1: Le perchie, mi piace. Che dialetto è?
2: Cosa significa?
1: Cosa vuol dire? Lo possiamo immaginare.
2: Ah, ok.
1: Ma di che dialetto?

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Quanto pagherei adesso per un bel gym tonic? Ovvero fai un po' d'attività fisica e poi ti vai a ubriacare con gli amici.
2: Vabbè, allora l'attività fisica potresti farla visto che sei iscritto in palestra da tipo 3 anni e non ci sei mai stato.
1: Vero.
2: Ti stai alcolizzando da circa 3 anni e comunque non sembra.
1: Vero.
2: Penso che potresti unire entrambe le cose e uscirebbe fuori il gym tonic.
1: Non sarebbe mica male. Allora, seconda mezz'ora degli avanzi. Comunque apro e chiudo parentesi, ho perso 3 kg in
2: davvero?
1: Queste settimane. Sì, mi sono pesato.
2: Non bevendo il gin sicuramente.
1: Esatto, ho smesso un po' di bere. Non è quello però di cui parleremo, perché la domanda, siccome c'è sta notizia, Triora, sindaco, rinuncia da 8 anni allo stipendio. Dice un atto d'amore, lui fa un altro lavoro, in realtà è un imprenditore.
2: Esatto.
1: E come sindaco di questa piccola frazione di tipo 400 abitanti prende 1500 euro lordi. Qualcuno direbbe, vabbè, sono pochi, facile così. Fallo tu però.
2: Esatto, fallo te. Lui praticamente ha rinunciato a circa 1600 lordi al mese, pensando, dicendo che comunque la vita delle altre persone che vivono all'interno di questa comunità è molto più importante magari rispetto ai suoi soldi.
1: Proprio bravo. E abbiamo chiesto a voi al 393-736-240 se avete mai dovuto fare una rinuncia.
2: Per esempio ci scrivono: io ho dovuto rinunciare varie volte a fare alcuni corsi in presenza per via della distanza e il mare di mezzo, essendo che appunto abita in Sardegna. E poi forse ho rinunciato un po' troppo alla vita sentimentale per pensare al lavoro, ma visti i tempi forse è meglio stare single.
1: Potremmo dire che forse c'è ragione, forse sì e forse no, quello dipende magari dalla fortuna, se ti capita o no, magari proprio nel momento in cui non stai cercando ti potrebbe capitare la botta d'amore.
2: Poi, essendo che abiti in Sardegna, vuoi dirmi che durante l'estate con tutte le ragazze immagini che si trovano lì, la ragazza non la trovi?
1: Ma non è tanto ragazza immagine, per quanto sono belle le nostre amiche sarde, mica male.
2: Tutte rifate,
1: ma che tutte rifate, ma smetti.

0: realizzato questo sogno che lasciavo la radio, cioè il mio percorso nella radio era finito, cioè capito? Per cui mi sono svegliato un attimo un po' così con l'angoscia e c'è chi mi dice:
1: hai sognato un sogno di merda,
0: sì,
1: che la merda ti porterà fortuna.
0: Vabbè, le KA usato alla fine non si può sentire, però è bello il messaggio, ho capito. C'è anche Andrea che mi dice: ma sai che pure io ho macinato questa cosa su di te, tipo che ti senti inadeguato in questo orario, c'è crisi patocchia, come hai mollato alcuni palchi, vuoi mollare anche il posto fisso? No, non è che mi sente inadeguato su questa cosa, cioè mi è capitato così. A volte è vero, cioè facendo questo lavoro quotidianamente da anni dici: ma che cosa avrò ancora io da dire? Cioè come il terrore svegliarsi e non sapere che cosa dire. Però promettetemi una cosa: se dovessi scomparire anche proprio del tutto, fate come hanno fatto con Tupac. Adesso è uscita una notizia, sta rimbalzando un po' per tutti i social, soprattutto quelli che trattano di musica hip hop, che il fondatore della Death Row Records, ovvero quello che aveva sotto contratto Tupac, Suge Knight, assieme alla madre di Tupac e ad altri, si sono fumati le ceneri di Tupac. E questo mi ha ricordato un film, mi ha ricordato Due sballati al college, chiamato in Italia così, chiaramente, Due sballati al college, in America è uscito come How High, come protagonisti c'erano Method Man e Redman, due rapper leggendari che per passare i test si fumavano le ceneri di questo loro amico super studioso.

0: su Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan Spot.
1: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Peter Pan Impatto. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
17: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
18: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Il tetto tiene ancora.
20: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
21: Ain't got no home, ain't got no shoes.
22: Forever Fun, Forever Summer.
23: Su Radio Peter Pan,
24: Peter Pan,
23: c'è All In.
24: All In.
23: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Però vi abbiamo chiesto al 3, 7, 3, 6, 6, 240 quali sono quelle cose che magari avete rinunciato di importanti durante il corso della vostra vita, e c'è questa ascoltatrice che ci sta prendendo un po' per il sedere. Ho rinunciato alla dignità, passo e chiudo, ascoltando voi. No, scherzo, vi amo.
1: La battuta della nostra signorina che ci ascolta.
0: Dovrei rinunciare anche al tuo dito tra pochissimo. Non ti preoccupare, cara nostra ascoltatrice. Perché noi facciamo tanto casino qui su Radio Peter Pan, no? E poi forte presenza di rumori strani, potresti perdere l'udito.
1: Ah, l'udito. Ah, ok.
0: L'udito. L'udito è un'altra lingua.
1: L'udito. Altra notizia avanzata in questa giornata di martedì 18 agosto. Turista trova un'urna cineraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno i resti di un ottantenne.
0: Che figuraccia, però ti volevano proprio bene i tuoi familiari comunque.
1: Vabbè, magari se la son persa. Cioè, tu fai una cosa, quando cremi una persona, la vuoi magari, lo so che non si può fare, però magari vorresti spargere le ceneri nel mare, soprattutto nel mare di Marina di Chieuti.
0: Magari se io le spargerei per caso, no? Casomai magari passo con una polvere e li tiro anche su.
1: Ma che brutto, se non ti danno il permesso basta che lo chieuti a qualcuno e magari te lo dà. E quindi hanno trovato sul bagnasciuga sta urna. Adesso stanno cercando un pochino di capire
0: di chi è il vecchio, come si chiama, chi l'ha abbandonato.
1: No, non si dice.
0: Chi sarà? Sarà Chieuti. Chieuti. Non ce la faccio più.
1: Non ce la fai, sei stanco, eh? Vabbè, facciamo una cosa.
0: Visto
1: che ormai

Nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni, ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni, però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va, ok? C'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona o la notizia di una perdita. Per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere i propri bisogni o di risolvere una situazione bloccata.

0: Van Olin.
1: C'è un podcast che ogni tanto ascolto perché mi piace molto, adesso è in ferie, che è quello di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico. Il titolo arriva da appunto quando tu non hai un amico che ti dica un parere sincero su quello che stai facendo, su quello che hai, che stai per fare. Cioè, della serie, se io ti dico, oh, Edo, ho pensato che da domani mi faccio i capelli fucsia.
2: Vai, bellissima idea, complimenti.
1: Vengo,
2: ma fallo oggi, non domani, non aspettare.
1: Ho deciso che, non lo so, comincio a indossare le canottiere al lavoro.
2: Vai, torna a casa e cambia.
1: Un amico ti dice, guarda, adesso io lo so che ti sembra una bella idea, no, ma guarda che stai facendo una cagata.
2: No, però in questo caso, con l'esempio che hai fatto, un amico ti direbbe fallo subito. vero amico.
1: Quindi cosa succede? Che non avendo amici, non avendo persone che ti danno consigli, a un certo punto cominci a sbagliare.
2: Sì, c'è qualcuno che dice, non mi fido di me stesso e delle mie scelte, figurati se mi fido degli altri.
1: Ho capito, però allora niente. Non fai niente. Cioè, questo è il discorso.
2: Non si fa niente così. Un altro ascoltatore, Davide, invece dice, buongiorno Segaz, chiedo consigli a mia moglie, visto che lei sa fare un ragionamento che è migliore di quello che faccio io.
1: Sì,
2: però l'ultima parola poi è sempre la mia. Cioè,
1: vabbè, perché
2: si
1: alla
2: fa
1: fine
2: consigliare.
1: Sì,
2: giusto così.
1: Io mi appoggio molto, ma in realtà io chiedo molti consigli prima di fare una cosa, che è quasi più sbagliato. Perché alla fine non
2: sentire troppi pareri, sì, certo. Perché dopo ti blocchi. Attenzione invece, perché qui abbiamo la special guest. Qualcuno di voi si ricorderà di lei per quella volta che ci fece tanto ridere con un racconto su un terrazzo.
1: Degli americani.
2: Vabbè, insomma, eccola qui.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. No, io non chiedo mai consiglio a nessuno, mi fido solo del mio istinto.
1: Bravo,
3: e vedo
1: dubbi.
3: Che quando non seguo questo va male. Ciao a tutti da Carmen di Pordenone.
1: Non avevo dubbi, Carmen, sei la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.
2: Un'altra ascoltatrice, anche lei, buongiorno, io ho fatto sempre tutto di testa mia, non chiedo a nessuno.
1: Sono quelli che fanno le cagate poi.
2: Aia.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Squat.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
6: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
5: Ali, migliora la...
7: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Forever Summer.
9: Non c'è mai stata tua che dava ieri in Castiglio.
10: Da buonissimo.
11: La tanta.
9: Non mi c'è da buonissimo.
12: Avete detto nome e cognome perché vi ho registrato.
9: No, no, no.
13: Il flow latino, baby.
12: Ma ce l'abbiamo cazzate da dire oggi?
14: Io credo che sì, alcuno sì.
15: Alcuno, alcuno.
12: Sì?
15: Sì.
12: Dai, parte il flow latino, ora.
16: Cazzate!

0: È Ferragosto oggi?
1: È Ferragosto? Tutto sì? A posto.
0: Dai, mandiamo sta sigla.
2: Che lo che stiamo rulai. Llegó el Miami, baby.

0: video che vado in vacanza a fine settembre.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Niente.
1: No, aspetta, le cojones.
0: Ecco.
1: Ma andiamo in vacazione, Tu già decidiste?
0: Dove vado?
1: Sì.
0: Faccio il cretino sto anno.

0: Me la spieghi fuori onda?
1: Sì, claro.
0: Dai, cominciamo.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: E per fare il tuo Ferragosto più Jamaican, visto che il viaggio è un po' all over the world con Miami,

0: Il profeta Guida, se ha addirittura tante paia di ciabatte, vuol dire che ci tiene proprio.
1: Io ero lo zapato, totalmente ciabatte, che le robo lo zapato e che il se che con le ciabatte.
2: Sì, eh.
0: Ma guarda che il cubano che veste Zara spacca, sai?
1: Ma vuol dire?
0: È che c'è un certo stile.
2: Non sapevo neanche detenerla.
1: Sì. Come è tutte le Birkenstock che tiene in tua casa, no?
0: Le ciabatte sono belle, sono i piedi però che.
2: Non tan bonito, tan feo con cojones.
0: Sembra il Brewster che esce dal panino.

0: sta tenendo sto piede.
1: Aveva vernice anche sulla, sul sotto del piede.
2: Camminava lasciando le tracce. Bene, bene, bene, bene.
1: Mi è gustata questa sezione así de pies.
2: Cosa possiamo dire ancora sui piedi dopo?
1: No, pues, ma vamos a poner la foto. El que quiera que nos escribe, mandamos la foto de los pies.
2: El que quiera o el que...

0: profeta, esas ideas tuyas no me gustan.
1: Un álbum de pie.
0: No. Que quién sabe. Que, bueno, en realidad, ella da y el que ve la página después del Miami.
2: Devo mettere i piedi sulla
0: pagina. No, che te llegan fotos de pies de otra gente.
2: Ma no, io non voglio foto di piedi.
1: Dammela a me.
0: Bueno, pues, sigan al profeta Cubita e le mandan todas las fotos de los pies.
2: Io sono rimasto traumatizzato quella volta che ho visto i piedi della Ferragni. Da allora.
0: Io non l'ho visto, loco.
1: Io tampoco.
0: Sono orribili, che un dragoncito.
2: Mamma mia.
0: Bueno, io vi lo de mi hermana.
2: Un dragoncito.
3: Sì, mamma, sì, mamma.

0: pipicita.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.

0: aspettiamo il tramonto, non ci sarà l'eclisse.
1: No, che non lo vi perché la nube non me dejó verlo. Mamma gue, basta de...
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Quella nube di merda, in effetti non abbiamo visto niente.
1: Com'è? Mamma gue, basta.

0: conferme, cose nuove, eccetera, no?
1: Qua, sì.
0: Quindi sappiate che col Miami al completo saremo il 5 settembre in Piazza Manzano come l'anno scorso.
1: Yes.
0: Oh. A ingresso gratuito in Piazza Manzano il 5 settembre fino all'una di mattina. Cos'era? Una?
2: Sì,
0: il 12 settembre saremo a... si torna al Palmariva, si torna a casa per la prima di stagione, 12 settembre.
1: Oh,

0: quel Miami, baby.
1: Lui ha fatto bene perché è in baracchino, in spiaggia, ha alzato il volume perché ha capito che sti 10 minuti qua si balla.
2: Solo fietta, solo fietta.
1: Anche Africa nel posto.
2: Oh, come no, come no.
1: Hey, Flo,

0: Sport. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 90-2000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
0: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Breaking news. Buona serata da Federica De Boni. Negli Stati Uniti il Tribunale federale di Manhattan annulla il divieto dell'amministrazione Trump di rilasciare visti a migranti provenienti da 75 paesi che avrebbero potuto ricorrere all'assistenza pubblica. La misura introdotta a gennaio è contraria alla legge, ha spiegato la giudice Vargas, respingendo così le motivazioni della Casa Bianca per il blocco dei permessi. Prima dei confini ci sono sempre le persone. L'appello lanciato oggi da Papa Leone al meeting di Rimini. Ai tanti giovani presenti ha detto: costruite la pace, il mondo ha bisogno di voi, e ha invitato tutti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze. Esplosione all'interno di una casa, feriti un anziano che stava cambiando una bombola di GPL, la moglie e 4 nipoti. È successo nel Brindisino. A Perugia invece si ipotizza una fuga di gas come causa di una deflagrazione che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani, 2 i feriti. Un robot umanoide ha battuto il record del mondo sui 100 metri del velocista giamaicano Usain Bolt. Il prodotto di punta della cinese Honor ha corso in 9,32 secondi, la prestazione registrata durante i giochi mondiali di robotica in corso a Pechino. Formula 1, Lando Norris su McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio d'Olanda. Il pilota britannico, campione del mondo in carica, ha preceduto le due Mercedes di Russell e Antonelli. Quinta la Ferrari di Hamilton, sesta quella di Leclerc. Riparte oggi il campionato di calcio di Serie A con 4 gare, Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
11: tanta roba,
10: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
12: Radio Peter Pan.
11: Tanta roba.
4: Bentrovati ragazzi, un nuovo appuntamento con tanta roba. Monica Morgan con voi ad accompagnarvi in questo specialissimo weekend dopo il mio compleanno, dopo Ferragosto, ancora da sola, perché ragazzi Salvo è non pervenuto neanche questa volta. Partiamo con la numero 20, un grazie comunque in regia ad Andrea De Luca, Thomas Menigazzi, ai nostri remix che hanno come sempre compilato la classifica a loro discrezione, chiaramente a seconda dei regali che hanno ricevuto dai vari produttori, e alla nostra Auri Mazzetti che ha i soldi social come sempre. Alla numero 20 perdono due posti Bibi Rex e David Guetta con Sad Girls.
11: Tanta roba!
10: Tanta roba!

sempre carica lei, direi carica a manetta per citare un famoso programma della nostra radio. Shakira con Dai Dai in posizione 14. Andiamo alla 13, dove troviamo la nuova entrata di questa settimana. Sono i giganti dell'EDM mondiale, gli Swedish House Mafia, con la raffinata cantautrice pop alternativa svedese Luke Lee, che arriva con questa canzone molto intensa, malinconica, evocativa, con una produzione stellare, perché c'è Fred Again all'interno di questa produzione e ci sono anche i polistrumentisti italiani Parisi. Quindi ragazzi, ci ha messo le mani pure il remida del pop alla scrittura Max Martin. Anteprima mondiale è stata ad Ibiza, perché sapete che le mafie ogni anno all'Ushuaia hanno la loro infuocata residency. Steve Angello poi lo ha suonato al Tomorrowland. Insomma, loro poi arriveranno anche il 28 e 29 agosto allo stadio Ullevi di Göteborg in Svezia, quindi sarà uno dei live più grandi e spettacolari della loro intera carriera. Intanto entrano in classifica Tanta Roba su Radio Peter Pan, Swedish House Mafia, Luke Lee con Happiness is So Sad.

0: momento di tanta roba con tutto il nostro team operativo. Piccola pausa aperitivo come facciamo sempre e poi torniamo.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
0: Bentornati amici, tanta roba su Radio Peter Pan, Monica Morgan con voi un'ora insieme, le 20 canzoni di questa classifica, la più bella del mondo, da ascoltare insieme. In posizione numero 10 perde un posto, anche se rimane comunque la mia prete, a pari merito con un'altra. La testa gira, Fred De Palma, Anita.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

posizione numero 8 resta stabile Alan Walker con Eva Max. Si sono messi insieme alla fine di giugno, sono usciti su etichetta World of Walker, sono usciti subito come uno degli inni elettronici più potenti, più riprodotti dell'anno, insomma, in tutto il mondo, un successo incredibile. Il campionamento, se ve lo stavate chiedendo, è quello di O Fortuna del Carmina Burana di Karl Orff, quindi mega mega citazione per Alan Walker ed Eva Max con Fate. Andiamo alla numero 7, troviamo You Bell.

posizione 7 alla 6 questa settimana ci sono Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Loro mi fanno super ridere perché fanno i reel delle cose che fanno prima dei live, anche quando sono stati da noi,

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Una super classifica di tanta roba, veramente incredibile. Grazie da Monica Morgan per averci seguiti. Un grazie ad Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia. Ai nostri remix che scelgono chi far scendere, chi far salire in classifica. Lo ricordo ai produttori che ci stanno ascoltando, mandate dei regali ai remix che vi fanno salire di posizione. Un grazie alla nostra Auri Mazzetti, ai social. Amici, restate sempre qui su Radio Peter Pan.
0: Tanta roba!
1: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B.
3: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Questa sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 90-2000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Questa sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
12: Ma ci starà qui?
11: Ma sì, allarghiamoci un po'.
12: Così va bene?
11: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
13: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
11: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita. Breaking
14: News. Buona serata da Federica De Boni. Leone XIV ha partecipato al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, invitando i 60.000 presenti a smascherare i rapporti di potere ingiusti alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali. Poi la riflessione: prima dei confini ci sono le persone. Per milioni di italiani le vacanze estive stanno per finire e questo sarà il primo fine settimana segnato dalla grande rientro. Secondo l'osservatorio ANAS ci saranno 24 milioni di spostamenti, i picchi del traffico concentrati tra domenica e lunedì. Prime due medaglie d'argento per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Arrivano dal nuoto specialità 50 metri farfalla maschile e femminile, grazie a Lorenzo Gargani e Viola Scotto Di Carlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
2: Amore, butto la pasta?
17: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.
2: Yeah!

0: Robè, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni, non c'è un cazzo.
1: Vabbè.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

0: sun. Io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate. E c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky che, poveretti, avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. Show. Make your day.

0: lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero. Appunto!

0: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima.
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
8: Sono andato a comprare una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
9: Perché?
8: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no. E no,
9: la tengo con le maniche lunghe.
8: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci a me?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bere 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi e bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

0: Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo.
1: Stai ascoltando TikTok

0: Fronte Mare. Peter Pan. Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Peter Pan Meteo.
9: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. Dopo la pioggia battente e il clima autunnale di ieri, oggi siamo ritornati in estate. Nella giornata di domani, domenica, condizioni di bel tempo su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le vicine regioni nord-occidentali. Una giornata di domenica con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, ma non prevediamo precipitazioni in pianura e al mare, con un'estate tipicamente mediterranea, caldo, gradevole. Solo sulle Alpi in giornata qualche possibile locale spot piovoso, locali piovaschi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.
14: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
15: Da questo momento il suono della
0: Capannina Beach
15: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
14: Domenica. Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
14: Alla discoteca.
16: Dalle mani pegate. Mírate. Si te ves mal agarro, entonces voy a llevarte.
17: Mira puñeta, no me quiten el pepe.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
9: Fun, forever fun, forever summer.
10: Alla discoteca.
9: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
11: Da questo momento il suono della
12: Capannina Beach.
11: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
10: Domenica.

0: Suono della Catalina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca.
0: Radio Peter Pan
1: alla discoteca.
0: Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan Spot.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.
16: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
0: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
17: Cinedisco.
18: E tu chi saresti?
19: Chiamami Iena.
9: Io ti spiego.
0: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
19: Il film sta per cominciare.
0: Cinedisco su Radio Peter Pan.
18: Aiuto!
0: Il film di questa sera è L'attimo fuggente, un film di William Friedkin. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
6: 1959, alla prestigiosa Welton Academy, un collegio maschile del Vermont noto per la sua disciplina rigida e per l'eccellenza accademica, durante la cerimonia d'inizio anno, la scuola celebra i suoi quattro principi fondamentali.
16: Signori,
17: Quali sono i quattro pilastri?
20: Tradizione, onore, disciplina ed eccellenza.
17: Questo straordinario punto d'arrivo è il risultato di una fervida dedizione ai principi che si insegnano qui. Ecco perché voi genitori continuate a mandarci i vostri figli.
20: Tutto è solenne, ordinato, quasi rituale. Genitori, studenti e insegnanti partecipano a un ambiente che trasmette prestigio, ma anche pressione e conformismo.
17: Ed ecco perché noi siamo la migliore scuola preparatoria di tutti gli Stati Uniti.
21: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Cinedisco.
1: Tra gli studenti incontriamo alcuni ragazzi destinati ad avere un ruolo centrale nella storia. Neil Perry, brillante, sensibile, apparentemente sicuro di sé, ma profondamente condizionato dall'autorità del padre.
2: Ci aspettiamo grandi cose da te quest'anno.
3: Grazie, signore.
4: E non ci deluderà, vero Neil?
3: Ci puoi giurare.
1: Todd Anderson, nuovo arrivato e compagno di stanza di Neil, è timido, chiuso, insicuro, schiacciato dal confronto con il fratello maggiore, ex studente modello di Welton.
5: Saremo compagni di stanza, sono Neil Perry.
6: Io sono Todd Anderson.
5: Perché hai lasciato Ballycrest?
6: Il fratello ha studiato qui.
5: Ah, il famoso Anderson.
1: Ci sono poi Knox Overstreet, romantico e impulsivo, Charlie Dalton, ribelle e provocatorio, Richard Cameron, più prudente e conformista, Steven Mix e Gerald Pitts, intelligenti e curiosi.
7: Scusa, mi chiamo Steven Mix.
5: Oh, lui è Todd Anderson.
7: Piacere di conoscerti.
6: Piacere mio.
8: Charlie Dalton.
9: Knox Overstreet.
5: Il fratello di Todd era Jeffrey Anderson.
6: Ah, sì, certo.
7: Niente meno.
6: Primo della classe, miglior alunno dell'anno.
7: Oh, bene. Benvenuto all'inferno.
0: Cinedisco.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Fin dall'inizio emerge il peso delle aspettative familiari. Neil sembra entusiasta di partecipare alle attività scolastiche, ma il padre gli impone di rinunciare alla redazione dell'annuario.
2: Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
3: Ma sono il vice direttore quest'anno.
2: Beh, mi dispiace, Neil.
3: Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
2: Figlioli, ci volete scusare un momento?
1: Neil prova a difendersi, ma si arrende quasi subito.
2: Non mi contraddire mai in pubblico, sono stato
3: papà,
2: chiaro.
3: Papà, non ti volevo mica
2: Quando avrai finito medicina e starai per conto tuo, farai come diavolo ti pare, ma fino ad allora fai quello che dico io. Sono stato chiaro?
3: Sì, scusa.
1: È un ragazzo pieno di passioni, ma abituato

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
1: L'arrivo del nuovo insegnante di letteratura inglese John Keating cambia gradualmente l'atmosfera.
2: Oh capitano, mio capitano. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
1: Keating è un ex allievo di Welton, ma il suo metodo è completamente diverso da quello tradizionale. Invece di limitarsi a lezioni frontali e regole accademiche, invita gli studenti a guardare la poesia come qualcosa di vivo, capace di parlare alla loro esistenza.
2: Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi?
1: Durante una delle prime lezioni li conduce fuori dall'aula, davanti alle fotografie degli ex studenti della scuola. Mostra loro quei volti giovani, ormai appartenenti al passato, e li invita a riflettere sulla brevità della vita.
2: E guardate questi visi del passato. Non sono molto diversi da voi, vero? Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri.
1: Da qui nasce il messaggio centrale che trasmette ai ragazzi. Cogliere l'attimo, vivere con consapevolezza, non lasciare che la vita scorra senza essere davvero vissuta.
3: Stai ascoltando...

0: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Gli studenti sono inizialmente sorpresi e disorientati. Welton li ha abituati all'obbedienza, alla competizione e alla paura dell'errore. Katie, invece, li spinge a pensare con la propria testa.
2: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
1: In un'altra lezione critica il modo freddo e meccanico con cui il manuale scolastico pretende di misurare la grandezza della poesia. Chiede ai ragazzi di strappare quelle pagine, gesto che li sconvolge, perché equivale quasi a violare un'autorità sacra.
2: Mi avete sentito? Strappatela! Ho detto strappatela!
1: Ma proprio quel gesto apre una breccia. Per la prima volta molti di loro percepiscono che imparare può essere anche un atto di libertà.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Neil, incuriosito dal passato di Keating, trova in un vecchio annuario scolastico un riferimento alla setta dei poeti estinti, un gruppo di studenti di cui Keating faceva parte quando frequentava Welton.
1: Ehi, ho trovato il suo annuario in biblioteca.
2: Da un po', fa vedere.
1: Pensate, capitano della squadra di calcio, direttore del giornale scolastico, destinato a Cambridge, Don Giovanni e della setta dei poeti estinti.
0: I ragazzi chiedono spiegazioni al professore, che racconta loro che si trattava di un gruppo segreto che si riuniva in una grotta nei dintorni della scuola per leggere poesia, discutere, sognare e sentirsi liberi.
3: I poeti estinti erano dediti a succhiare il midollo stesso della vita. È una frase di Thoreau che ripetevamo all'inizio di ogni riunione. Ci incontravamo dentro la grotta indiana e leggevamo brani di Thoreau, Whitman, Shelley, i migliori, ma anche dei versi nostri. E nell'incanto del momento il suono della poesia diventava magico.

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una notte, di nascosto, i ragazzi lasciano il dormitorio e raggiungono la grotta. Lì ricreano il rito della setta dei poeti estinti. Leggono versi, improvvisano, ridono, fumano, parlano di desideri e paure.
2: Venite, amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte. E se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale, tempra di eroici cuori.
1: La grotta diventa uno spazio simbolico, opposto a Welton, lontano dalle regole, dai controlli e dalle aspettative adulte. I ragazzi possono sperimentare un'identità più autentica.
2: Con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.
0: L'attimo fuggente torna dopo la pubblicità. Peter Pan
3: Sport. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
14: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Summer.
0: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, un film di William Friedkin. Living Voice, Andrea Ferrara.
8: Parallelamente, le lezioni di Keating continuano a stimolare gli studenti. Il professore li invita a salire sulla cattedra per guardare il mondo da un'altra prospettiva.
9: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
20: Per sentirsi alto.
9: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse.
8: In un'altra occasione li fa camminare nel cortile e mostra come, senza accorgersene, le persone tendono a uniformarsi al ritmo del gruppo.
9: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
8: Il suo scopo è far capire loro quanto sia facile diventare conformisti e quanto sia difficile, ma necessario, mantenere una voce propria.
9: Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto.

0: Cinedisco, Cinedisco.
1: Anche Todd Anderson viene trasformato lentamente dall'influenza di Keating. Todd è paralizzato dalla paura di esporsi. Quando deve leggere un componimento davanti alla classe, non riesce a farlo perché si sente inadeguato.
2: Signor Anderson, vedo che è già entrato in agonia. Avanti, Todd, si accomodi, non voglio vederla soffrire.
1: Keating, invece di rimproverarlo, lo guida in un esercizio improvvisato. Lo costringe a reagire, a parlare senza rifugiarsi nel silenzio, a liberare immagini e parole che Todd non credeva di possedere.
2: Ma mi parli della coperta.
3: Tu la spingi, la tiri, e lei non basta mai. Anche se ti dibatti, non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo, ti copri solo la faccia. E tu piangi, e gridi, e gemi.
1: La classe assiste sorpresa alla nascita momentanea di una voce autentica. È uno dei primi momenti in cui Todd comprende di non essere soltanto il fratello minore di qualcuno, ma una persona con una sensibilità propria.
0: Stai ascoltando Cinedisco, Cinedisco, un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinfilm, Cinfilm, a tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Il cambiamento più importante però riguarda Neil Perry. Ispirato da Keating e dalla setta dei poeti estinti, Neil scopre o riscopre il suo amore per il teatro.
2: Charlie!
3: Ho avuto la parte!
2: Che è successo? Ma chi è che grida?
3: Avrò il ruolo di Puck! Avrò il ruolo di Puck!
2: Che cosa hai detto?
3: Come? È la parte principale!
1: Una compagnia locale sta mettendo in scena Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Per Neil è una rivelazione. Recitare gli permette di sentirsi vivo, libero, finalmente padrone di un desiderio suo.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film, a tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Tuttavia sa che il padre non approverebbe mai. Per partecipare alla produzione, Neil falsifica o manipola il consenso paterno, facendo credere alla scuola di avere il permesso.
2: Al teatro serve il permesso di mio padre al signor Nolan. Gli scrivi tu la lettera?
1: Ah sì, certo. Intanto si dedica con entusiasmo alle prove. Gli amici lo sostengono e Keating, pur non incoraggiandolo apertamente a mentire, comprende la forza di quella vocazione. Quando Neil gli parla della situazione, Keating lo invita a confrontarsi sinceramente con il padre e dirgli ciò che prova davvero.
2: Papà.
3: Neil?
2: Prima che tu dica qualcosa, non lasciami azzardare a discutere con me.
3: È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico.
2: Per di più mi hai ingannato.
3: Come potevi pensare di farla franca?
1: Neil però non riesce a farlo. La paura dell'autorità paterna è troppo forte.
0: Cinerisco.

0: fan.
1: La storia procede verso il suo punto di maggiore tensione quando il padre di Neil scopre la sua partecipazione allo spettacolo. Furioso, si presenta a scuola e ordina al figlio di abbandonare immediatamente il teatro.
2: Rispondimi.
3: Io?
2: Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating?
3: No, nessuno mi...
2: Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia.
3: No, non la lascio. Io ho la parte principale, la prima è domani sera.
2: Anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro?
1: Neil tenta debolmente di opporsi, ma viene schiacciato ancora una volta dalla volontà paterna.
2: Sono stato chiaro?
3: Sì, signore.
1: In seguito, però, invece di rinunciare davvero, decide di andare comunque in scena. È un atto di disobbedienza silenziosa, ma per lui...

0: Radio Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: La sera della rappresentazione, Neil interpreta Puck. Con energia, talento e gioia, sul palco appare trasformato. Non è più il figlio obbediente e represso, ma un giovane capace di esprimersi pienamente.
2: Complimenti, siete stati bravissimi. Non mi pare vero.
1: I compagni assistono emozionati. Keating è presente e orgoglioso, e anche il pubblico applaude con entusiasmo. Per un breve momento sembra che Neil abbia trovato la propria verità.
3: Ma sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare.
4: Sali in macchina.
3: Keating, non si avvicini a mio figlio.
1: Ma subito dopo lo spettacolo il padre lo affronta. Non si lascia commuovere dal successo del figlio né dal suo evidente talento. Lo porta via e gli comunica una decisione drastica.
4: Quindi domani ti ritiro da Welton e ti iscrivo all'Accademia Militare di Braden. Tu andrai a Harvard e diventerai un dottore.
1: Il futuro di Neil viene deciso senza ascoltarlo. A casa, Neil tenta di dire qualcosa, ma la conversazione è impossibile. La madre resta debole e passiva, incapace di difenderlo. Il padre interpreta ogni desiderio del figlio come una minaccia alla disciplina e al progetto familiare.
5: Ma significa altri 10 anni. Papà, è un'eternità.
4: Adesso basta. Non essere così tragico. Non stiamo parlando di una condanna. Tu non ti rendi conto, Neil. Tu hai opportunità che io non mi sono neanche sognato e non lascerò che le sprechi.
5: Devo dirti quello che
4: ma
5: io
4: cosa?
5: Penso.
2: Siamo tanto preoccupati.
4: Su, dimmi che cosa senti. Coraggio. Stavo aspettando. Cos'hai da dire?
5: No. Niente.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. Durante la notte Neil appare distrutto. Si spoglia del costume, si muove in silenzio nella casa e sembra sprofondare in una solitudine assoluta. Non vede più una via d'uscita tra ciò che sente di essere e ciò che il padre gli impone di diventare. In un momento tragico, prende la pistola del padre e si suicida. La notizia sconvolge Welton. I ragazzi sono devastati. Todd, in particolare, reagisce con disperazione. Corre nella neve, incapace di accettare che Neil sia morto. La sua reazione è violenta e dolorosa perché Neil era stato il primo ad accoglierlo, a coinvolgerlo, a fargli sentire di avere un posto. Gli altri membri della setta sono travolti da senso di colpa, paura e smarrimento.
1: Todd!
2: Calmati, Todd!
1: Non
2: fare
1: così! Calmati!
2: Calmati! Tieni! Pulisci la bocca!
1: Non l'avrebbe mai fatto! Non l'avrebbe mai fatto!
2: Non si spiega, Todd!
1: È stato suo padre!
2: No! Buono, Todd!
1: Lui non ci avrebbe lasciato, io lo so!
0: La scuola e la famiglia di Neil cercano rapidamente una responsabile. Invece di interrogarsi sulla pressione esercitata sul ragazzo, l'istituzione concentra l'attenzione su Keating e i suoi metodi educativi. Il preside Nolan avvia un'indagine. I membri della setta dei poeti estinti vengono interrogati uno ad uno. L'obiettivo implicito è costruire una versione ufficiale secondo cui Keating avrebbe influenzato negativamente Neil, spingendolo alla ribellione e contribuendo alla tragedia.
3: Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro, quando sapeva di contravvenire agli espliciti ordini.

Così il professor Keating, con l'abuso della sua posizione di insegnante, è stato la vera causa della morte di Neil Perry.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente.
1: Quando Keating si prepara ad andarsene, Todd compie un gesto decisivo. Sale in piedi sul banco, riprendendo l'insegnamento del professore sul cambiare prospettiva.
2: Capitano mio, capitano!
1: E lo saluta con l'appellativo affettuoso e simbolico che gli studenti usavano per lui. Keating, commosso, guarda i ragazzi. Non può restare, non può salvarli dall'istituzione e non può riportare in vita Neil. Ma capisce che il suo insegnamento non è stato vano.
2: Grazie.
1: Almeno in alcuni di loro qualcosa è cambiato per sempre. Il film si chiude su questa immagine ambigua e potente. Una sconfitta concreta. Keating è stato cacciato. Neil è morto. La scuola ha ristabilito il controllo. Ma anche una vittoria interiore, perché Todd e gli altri hanno trovato il coraggio di affermare pubblicamente la propria lealtà, la propria voce e la propria libertà morale.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
4: Spot. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: On Radio Peter Pan.
5: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: tutto il mondo. Io sono Fuxy, mentre al mixer, pronti a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. Allora cominciamo con la prima tripletta di questa puntata. Stay Sexy di Uzel e la Britney, No Rules di Notre Dame e Whisper di Joel Corey.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Squat.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Forever Fun, Forever Summer.

tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta, composta da Emily Warren Another con Silver Line, Peggy Guaira con U-Man e chiudiamo con Loco Disco di Soul.

0: è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco, Tecno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi.

0: Sport.
1: Kid Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ciao ragazzi, torna l'appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan. Si chiama Tecno Classic.
3: Io sono Andrea Nordio e qui con me ci sono
2: gli insegnanti di scuola di techno. Come sempre sono loro, il navigator Luca Antolini e il cacciabombardiere Marco Corvi.
3: Hanno scelto le canzoni che ascolterete in quest'ora di musica, in cui si spazierà nel tempo, nella velocità e anche un po' nei generi, perché
2: ascolteremo un po' di musica dance, un po' di techno, un po' di hardstyle, un po' di trance, un po' di psy, chissà quante altre cose. Quindi
3: direi di smettere di parlare e far parlare la musica.
2: E infatti si comincia con
3: un disco di Kevin DeVries,
2: Art Attack del 2018, a chiudere Enrico San Giuliano con Moon Rocks del 2016.
3: Ma si comincia con il rework di Luca Antolini di un disco del 2008 di Paul Kalkbrenner, Sky and Sand.
0: Attention. On Radio Peter Pan.

0: Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
1: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte.

0: 2023, AIPA, Scooter, Giuseppe Ottaviani, prima invece T78 Next Generation di Earthquake e ad aprire High Low Space 92 Mercury.
1: State ascoltando il programma più elegante di questa radio, si chiama Techno Classic su Radio Peter Pan con Andrea Nordio, ma il mio ruolo è quello proprio è completamente marginale. I protagonisti di questo programma sono Luca Antolini,
2: yeah, baby,
1: e Marco Cordi.
2: Go!
1: Un saluto anche a tutti quelli che hanno, sentendo magari le prime canzoni, hanno già fatto qualche storia su Instagram. Bravi ragazzi,
0: taggateci che vi repostiamo, che
1: fa solo che piacere. Detto ciò,
0: abbiamo cominciato la puntata a 128 bpm, siamo saliti un pochino, adesso andiamo già
1: a 138. Lo facciamo con un amico di Techno Classic, cioè
0: Mario Più, a.k.a. Arabesque, con Serendipity,
1: subito dopo Mega

0: Megaphone, The Wiz, Bass Drum. Prima invece Megamind, Taube nel Bicotto Mix. Prima invece Mario Più, a.k.a. Arabesque con Serendipity.
1: Ancora buon sabato a tutti. Se state ascoltando la puntata inedita, vi ricordo che questa puntata poi la potrete riascoltare o nelle repliche settimanali
0: nella programmazione di Radio Peter Pan,
1: ma anche sul sito peterpan.it nella sezione podcast.
0: Detto ciò, adesso arriva il primo momento a 150 BPM.
1: Il momento in cui i nostri DJ
0: Luca Antolini e Marco Cordi scelgono una canzone che ti porta completamente fuori dalle righe, in questo caso
1: con la versione remix di Nothing Else Matters
0: in console DJ Zani.

0: Che eleganza, ragazzi. Cioè,
1: un remix di un pezzo che già fa emozionare, in chiave che fa emozionare noi, cioè,
0: con la musica che parla proprio al nostro stile, Nothing Else Matters, DJ Zani. Abbiamo chiuso la prima mezz'ora
1: di Techno Classic a 150 bpm. Adesso pubblicità,
0: ma Techno Classic continua.
2: On Radio Peter Pan. Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
1: Peter Pan.
2: Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Open Beer Fest con Radio Peter Pan per una notte imperdibile. Peter Pan Super Impatto torna ad Oppeano venerdì 28 agosto con un super cast. In console Mirchetto DJ, Lady Ellen, animazione, gadget, LED wall show e super guest della serata, Christian Marchi. Peter Pan Super Impatto, venerdì 28 agosto all'Oppean Beer Fest, Oppeano, Verona. Ingresso libero.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico Pertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Tecnoclassic.
1: Ciao ragazzi, sta cominciando la seconda parte di Tecnoclassic, la musica.
2: La musica la scelgono loro, cioè Luca Antolini e Marco Cordi, i docenti
1: di scuola di techno, perché il classico non si batte.
2: E andiamo fino al 1998 con UBM Loving You, subito dopo KC dal 99 con Escape.
1: E proprio un anno dopo, quindi andiamo proprio
2: in ordine cronologico,
1: Darude con

0: diceva a inizio puntata, ci spostiamo nel tempo, sia inteso come velocità che proprio come
1: termine cronologico. Cioè siamo partiti dal 98 con UBM, Love News, subito dopo da

0: Questa sera abbiamo alzato l'asticella, ragazzi, ma in realtà è tutti i sabati sera. Quando ascoltate questo programma succedono cose strane.
1: Succede di ascoltare un disco del 2000 di K3 Acid Voyager, subito dopo
0: uno del 2001 di Angel of Death Tracid Mix,
2: yeah, baby.
1: E uno del 2002 Beam vs Cyrus All Over the World nel remix di DJ Isaac.
0: Go! Succede questo, succede che poi c'è anche il momento storia nella puntata. Succede anche questo, sì.
1: Succede anche che a un certo punto arriva il momento storia.
0: Non inteso come momento storia su Instagram, a noi piace anche ogni tanto
1: andare semplicemente indietro nel tempo, visto che usiamo anche questo sottotitolo
0: di Tecno Classico, ovvero Scuola di Tecno, e quindi storia
1: della musica in questo caso.
0: Attention. Andiamo fino al 1995 con Rave Creator Immortal, nello stesso anno The Montini Experience 2 Astro Sign, e ad aprire invece un disco del 96.
1: Go! Forse ve lo ricordate perché apparteneva a una famosissima colonna sonora di un film.
0: Il film era Trainspotting, la canzone Born Sleepy di Underworld.
1: Go! Era il 1996.

0: 145 BPM, chiusa con The Montini Experience 2 Astro Sign, prima Rave Creator con Immortal
1: e ad aprire Underworld Born Sleepy.
0: Visto che ormai la puntata sta volgendo al termine, volevo ringraziare Luca Antolini e Marco Cordi per le canzoni che hanno selezionato, che hanno preparato.
1: Per tutti quelli che erano qui su Radio Peter Pan ad ascoltare il programma, si chiama Tecno Classic e torna ogni sabato
0: e anche durante la settimana nelle repliche
1: su Radio Peter Pan, ma sempre disponibili nella sezione podcast del sito peterpan.it. Adesso però c'è la Hardstyle track di chiusura. E quale canzone migliore se non questa?
0: Andiamo al 2017.

0: passano gli anni e la canzone si dimostra molto simile al titolo che porta, cioè Zombie non muore mai, non muore mai. Randy,
1: la versione che abbiamo suonato su Radio Interpalle del 2017.
0: E quindi grazie mille ancora a Luca Antonini, grazie mille a Marco Cordi, grazie a voi
1: che in un modo o nell'altro avete interagito con questo programma che si chiama Techno Classic.
0: La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
4: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
5: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
4: Prospa, Clooney, Free Your Mind.

0: Grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, DJ Mastermind. Esta es la techno house de DJ. Radio Peter Pan.
4: Ciao, sono NDJ, questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind, ospite per questa notte Janelle.

0: grazie a NDJ e a Janelle. Mastermind torna sabato prossimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Radio Peter Pan.

0: il suono di Marco Perri.
1: Spot. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di